0: let's go. Let's try our own imagination, see where we can go with it today, all right?
1: 60, 70, 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E ancora il 1961, l'obiettivo del nostro appuntamento con le classifiche del passato. Bruno Righetti qui da Radio 60 70 80 vi dà il bentornati all'ascolto, voi che siete fedeli presenti tutti i giorni a seguire i nostri programmi. 1961, estate, fa molto caldo. Al primo posto c'è Adriano Celentano con Stai lontana da me. Al secondo una canzone che ascolteremo fra qualche minuto, quindi Peppino Di Capri, che occupa sia la terza e la quarta posizione, scusate, con Daniela e Let's Twist Again. Mentre al punto numero 5 c'è un artista americano che si diverte moltissimo negli anni 60 anche dalle nostre parti e ci presenta questa canzone dal titolo Love Me Warm and Tender, Paul Anka.
2: C'era una volta

dagli Stati Uniti a Cuba e precisamente a Guantanamo, dove nascono questi tre fratelli, i Rigal Rodriguez, che poi si trasferiscono a La Habana per cercare fortuna come cantanti e chitarristi, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale si spostano in Messico ed è lì che raggiungono l'apice del loro successo. Il disco che è più famoso in assoluto del loro repertorio arriva naturalmente anche nella nostra hit parade e il titolo è Quando Calienta il Sol.

0: Stato. Una canzone che più estiva non si può, no? Quando calienta il sol, Los Hermanos Rigal. Si chiude qui, soltanto per il momento però, l'appuntamento con le parade del passato. Come sempre ormai facciamo da qualche trasmissione a questa parte, vi lasciamo uno spunto per riflettere sulla felicità. Lo facciamo insieme a delle parole di un poeta inglese che risponde al nome di John Clare, un poeta che è vissuto tra la fine del Settecento e metà circa dell'Ottocento. Disse: ancora c'è gioia che non finirà, calma sospesa sulla superficie delle cose, quella dolce tranquillità e pace che il mattino sempre porta. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Con eccolo Franchi. Eccolo, eccolo il mercoledì, tanto atteso da tutti. Perché? Perché il mercoledì è il classico giro di boa, no? Giro di boa settimana.

scusate, sono indietro di un mese, ma è normale. Saluto i miei amici Pierangelo, Max, Ludovica, Tiziana, gli amici della Zappa, li saluto un po' tutti, Barbara, Barbarella, Esther, buongiorno, buongiorno, ben alzati. Grande musica, naturalmente, come sempre, spesso accade in frequenza. 60, 70, 80, trattiamo questi anni di musica, sono 30, non sono pochi, sono gli anni più belli della musica, vedi? E infatti iniziamo alla grande con

0: una traccia incredibile questa You and I, che poi è la caratteristica di Delegation, questa chitarrina particolare che è bellissima davvero. You and I, primo pezzo di oggi. Allora, ah, chi bello, c'è?
1: Sono Fabrizio di Ancona. Potresti mettere una canzone qualsiasi degli Yasu? Grazie, ciao.

Semplicina, semplicina, faceva parte di quell'italo disco strana lì dell'80, 82, giù di lì, eh? Yazoo con Situation oppure con Don't Go. Grazie Fabrizio, buona giornata anche ad Ancona. Hola! Buongiorno anche a Franca. Ci sei anche tu? Meno male. Sei già a spasso.

Lo abbiamo promesso, ma lo faremo anche nel corso del pomeriggio, magari oggi o domani o venerdì, uno special sui Boney M, perché hanno tanti pezzi che sono arrivati in classifica un po' in tutto il mondo. Abbiamo parlato parecchio, ma bisogna farlo uno special, va bene. Grazie per No Woman No Cry. Vado con Automatic

ricordano il titolo? Ma si ricordano loro? Si ricordano di come erano vestite, eccetera, eccetera. La bella Didi Jackson, sempre d'argento vestita, faceva colpo proprio, era molto appariscente, eh? Poi vabbè, era sempre accompagnata da dei ballerini meravigliosi, eccetera, eccetera. Cioè, la gente si ricorda di quello. Allora, Barbarella, sei già nella macchinina? E allora, gustati questo All Leisure All, che si titola il pezzo After All.

0: grandissimo Hall Jarreau, che mi sembra proprio Phil Bailey, che quando negli Earth, Wind & Fire cantava After the Love is Gone. Davvero molto bella questa canzone, molto dolce. Grazie Barbarella, era dopo tutto After
1: Hall. Live 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma buongiorno Pierangelo dal Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori in questo mercoledì. Oggi so chi è il gruppo ma non mi ricordo il titolo, quindi te ne faccio un pezzo. Sono gli Chic, la canzone faceva chic chic chic. Grazie Pier, buona giornata a tutti.

seduta così fino alla fine, eh? Chic, chic. Si intitola Chic Sheer degli Chic, un pezzo che io ritengo bellissimo come tutto il repertorio. E

0: bello, grazie agli amici della Zappa e grazie al vostro lavoro, che la Sicilia, il loro lavoro, che la Sicilia va avanti in agricoltura. Grazie, grazie a Giuseppe e a tutta la combricola, poi il nome io, tutti non me li ricordo, scusate, ma insomma siete tutti salutati naturalmente, no? Ecco. Che è successo? Oh mamma mia!
1: Ascoltare, se riesci tu nell'otto. Sono dei Supplirelli, sei l'omino. Grazie Pier. E buon proseguimento di settimana, dai, siamo già mercoledì oggi, metà settimana, avanti tutta, ciao dalla bellissima Trento.

Le donne si svegliano la mattina e vogliono dolcezza, gli uomini si svegliano e vogliono il rock. Cioè, fatemi capire un attimo che dobbiamo fare qua. Però la precedenza, naturalmente, questo per cavalleria, no? Rivolto alle donne con Say You Love Me. È un grande pezzo dei Simply Red questo, vedi? Che c'è anche Marilena che dice: ma che bella questa di Phil Collins, Against the Odds.

Me, grande Phil Collins, davvero, sia da solista che da quando poi era insieme ai Genesis. Comunque, vabbè, questo era Against All Odds. Grazie a Marilena e buon lavoro, buona giornata con anche Miss Bon Jovi. Saluto Maria, grazie, buongiorno, grazie del caffè, grazie. Doppio stamattina.

0: Non mi sarei mai aspettato un lento del genere da uno come Bon Jovi, sinceramente. No, no, no. Molto, molto dolce, molto, molto bello. D'altronde, la storia di questi rockettari, poi dopo, fondamentalmente si riversa anche su canzoni dolci e fatte molto bene. E na, never say goodbye, grazie.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica: sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al New Guard e morta poco dopo. Sport, il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Uè, buon mercoledì Pier, ma noi aspettiamo questo giorno, sai perché? Perché oggi il pianeta fa una trippa meravigliosa. Dirai, ma fa caldo, non importa, va bene lo stesso. I ragazzi in spiaggia vogliono sentire oggi una canzone, un genere diverso, è una salsa, Veneno di Leoni Torres, così si accendono.

0: americano la mattina presto fa anche bene, no? Se poi sei in spiaggia, il problema è saperli ballare certi pezzi. Veneno, Leone Torres. Mamma mia, una salsa la mattina, guarda.
1: Buongiorno Pierre, sarebbe possibile ascoltare con India, Eric Clapton? Grazie Angelo da Milano.

0: Parlavamo di latinoamericano, bisogna essere capace a ballarlo, no?
1: Chiaro, allora, io sono capace, se vuoi ti insegno.
0: Vabbè, ma io non imparerò mai a ballare il latinoamericano, mamma mia. Piace molto vederlo ballare. Io conosco degli amici cubani che effettivamente quando li vedo ballare mi emozionano, davvero.

Dove vuoi andare d'estate? Dove vuoi andare? Per forza. Però la montagna io quest'anno forse la preferirei, se non altro per il clima, montagna si sta leggermente meglio, non tanto, però insomma i gradi che ci sono in pianura ci sono anche in montagna. La montagna è belle, belle, belle, belle, belle.

0: la viola, hai capito la viola? Si è cuccato il ragazzotto giovane lei, fogli, via. Non mi è mai piaciuto il Viola Valentino, primo perché non sa cantare e secondo perché non mi è simpatica. Va bene, comunque, era comprami, Remo. Però capisco che da giovane, insomma, ci si potesse anche innamorare di una come Viola Valentino. Vabbè. Allora, dov'è Maura? Maura.
1: Sono proprio diventata vecchia piena. Sono sempre in ritardo ultimamente. Sempre di corsa. Riesco sempre a arrivare in orario, però sono sempre di corsa. Ancora appena alzata. Mettimi una bella canzone. Lascio fare a te. Un abbraccio. Buona giornata a tutti. Bella calda di nuovo.
0: Ma avete ancora bisogno della sveglia voi? Non lo so io. Guarda che ti metto qua. Ti metto una bella musica ribelle che ti entra e che ti vibra nella pelle. Grazie Maurizio. Buona giornata anche a te. Finardi, questa sì.

È la musica, la musica ribelle, il grande Eugenio Finardi, che ha fatto anche la radio, no? La radio. Grazie Maurizio, buongiorno Maura, buongiorno anche ad Eleonora che vuole un pezzo di, cos'è? Ah, di Gianni Togni, eccola, vuole sentire Giulia? Meno male, perché altrimenti sentiamo sempre l'una qua.

0: alla pezza. Grazie per Giulia, grazie, grazie. Vabbè, ogni tanto sentite semplice per noi innamorati. Oh Giulia, vabbè. Grande Gianni Togni comunque. Ma guarda che spirito che ha il nostro chef questa mattina, è una cosa incredibile.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, dal vostro chef Antonio Camminito dall'Università di Dalmine Bergamo. Pierre, oggi vi volevo far ballare una canzone degli anni 80, la Italo Dance, Ivana Spagna con Dance, Dance, Dance, If You Want to Dance. Comunque oggi si cucina tutto vegano, il forno mi sta chiamando, Pier. Dai, dai, ascoltiamola sta canzone.

0: Vedi, a volte bisogna averla questa vitalità. Vedi?
1: Questa vitalità, ma come cacchio fate? Oh, che meraviglia!

Che si mangia oggi lì, Antonio? Tutto vegano? Non sarò mai un tuo cliente io. Vegano, ma pensate. Va bene, grazie Antonio, buona giornata. Grazie per il tuo brio, grazie. E la dance, dance, dance della mia amica Ivana Spagna, che salutiamo lì. Dove si trova lei, a Borghetto? Ah, va bene. Buon lago allora, perché Borghetto è una località bellissima lì a Valeggio, insomma, sul lago di Garda. Ok, che c'è ora? Stevie Wonder con Isn't She Lovely?

0: Yeah! Sempre bella però, Isn't She Lovely, Stevie Wonder, ragazzi.
1: Buongiorno a tutti quanti. Allora, questa mattina qui non fa quel caldone, ma c'è quell'arietto di mare che, se anche siamo in pianura, mi fa venire voglia di ascoltare, se possibile, Andamento Lento di Tullio d'Episcopo, e augurare buona mattinata a tutti quanti.
0: Ciao Ivan, aria di mare a Mantova, insomma. Va bene così, va bene.

0: Renata Mantova, c'è l'aria marina lì. Ciao Ivan.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello.

0: appuntamento, grande appuntamento devo dire, a Brescia con Europe. Grazie Massimo per avercelo ricordato, lo avrei detto nel corso del pomeriggio. Comunque Cherokee, il grande pezzo che abbiamo sentito, bello. Sono da andare a vedere Europe perché effettivamente è un grandissimo concerto. E devo dire che il programma del comune di Brescia quest'anno è molto nutriente, vero?
1: Pierre, sì, sì. Ma cos'è, troppo presto per ascoltare I Want to Break Free dei Queen? Adesso mi voglio godere un momento di relax, che tel mezzo te il caldo ho da già lavorare, aiuto. Sopra il ferro a vapore mi scioglierò, ma è uguale. Ciao.

Nigel Bradbury. Non è mai prestissimo, per i Queen, va sempre bene, qualsiasi ora. Grazie Federica, buon caldo e buon lavoro. Che è successo lì? Ma che ascoltatori ganzi ci sono al mattino? Beh, io mi sono innamorata dello chef Antonio Caminito. Chi è questo? Ah, è la Franca. È troppo forte Antonio, è troppo.

0: Vedi, adesso Frank, hai fatto gasare Antonio Caminito, che mi scrive: hai visto quanti complimenti che lo chef si porta a casa? Se vuoi un giorno posso essere tuo ospite. Cosa mi ha scritto? In radio o anche telefonicamente. Tu sei negli studi di Desenzano? Non ci penso neanche proprio. Sono molto lontano da Desenzano, sono in montagna io e non mangio vegano, hai capito? Caminito, non mangio vegano io, no? Tranquillo, dai, ne parliamo. Caravan of Love, erano gli House Martins.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: allora parliamo di mangiare qua. Ma che mangiano i vegani? Ma io non c'è, questo è...
1: non lo so, credo. Non la credi, vero? No. Allora, sì. Io rispetto, per carità, tutti i superstellati, chi è vegano, chi è vegetariano, chi è qualsiasi cosa si voglia, però vuoi mettere un bel piatto di pera col cotechino? Secondo me questo è patrimonio dell'umanità. Ciao!
0: È vero, hai ragione. Guarda che davvero io non ho mai capito che mangiano i vegani, che mangiano... Camminito, che mangiano? Vegetariani va bene, ciliegi va bene, ma i vegani che cazzo mangiano?
1: Ciao Pier, ciao a tutti, sono la Frida, Verona. E oggi sì. Vorrei ascoltare un brano straordinario, direi, degli ABBA, Dancing Queen. Grazie, un abbraccio a tutti, ciao.

0: mangiano rompono esplicitamente solamente i maroni. Ne so qualcosa quando vengono al ristorante dove lavoro, Savio. Ah, vabbè, io non so che mangino, Vabbè, te lo stavo chiedendo, ma vanno in giro con la pila a cercare i topi. Che fanno? Che fanno? Adesso ce lo dice lo chef, vediamo. Lo chef, Caminito,
1: Pierre,
0: che mangia?
1: No, ma io non è che cucino solo piatti vegani, no, assolutamente. Soltanto che l'università, diciamo, di Lombardia, la prima è partita a Bergamo e poi piano piano si stanno adeguando tutte le altre. Mi obbliga comunque a fare un primo e un secondo vegano. Comunque, Pier, i ragazzi, ieri ho fatto dei peperoni alle mele, ma mi hanno fatto tutti i complimentoni! E comunque, vabbè, un po' di carne la mangio anch'io. È vero, io sono siciliano di Siracusa, quindi i piatti di giù mi vengono una bellezza, anche la polenta, però, Pier, quando faccio questi piatti vegani io metto l'anima e glieli faccio mangiare a tutti. Tu, per esempio, oggi abbiamo anche della buona pasta alla norma, ovviamente, anziché del formaggio, gli sto mettendo il tofu gratinato, che è buonissimo, aromatizzato con aglio, rosmarino, salvia, eccetera, eccetera. Sono sempre qui, ciao!
0: Il topo gratinato.

0: qua mi scrivono che i Pooh sono vegani.
1: Ah, per quello.
0: Davvero?
1: Non ci credo.
0: Oh mamma cara! Comunque il camminito!
1: Lascia perdere, lascia stare.
0: Mangiamo normale, dai, mangiamo normale. Sì.
1: Mi ha fatto molto piacere sentirti, così almeno ogni mattina ci puoi delucidare su ciò che prepari a mezzogiorno. È una bella idea, no? Oggi è per i vegani, domani sarà per i vegetariani domani. Era Heartbreaker di Dion Warwick.
2: Ciao Pier, buona giornata. Buongiorno. Sono Robby Sub dalla Liguria. Per darmi un po' di carica, un po' dei Black Sabbath, qualcosa di strong. Grazie Pier, buona giornata, ciao.

0: Morale, io non ho ancora capito che mangiano questi. Davvero, eh? No,
1: ma se i vegani mangiano solo, da quello che ho capito, cose derivanti da vegetali, ma questi poveri vegetali tutti morti e ammazzati, ma cosa ci dobbiamo fare, Giovanni? Ma è una tragedia.
0: Ma non lo so io che... Mangiare vegano. Oh mamma cara. Allora do il buongiorno anche alla mia amica Manu di Sirmione, che ieri è andata a vedersi Duran Duran.
2: Buongiorno a tutti, un buongiorno a te Pier. Dopo la fantastica serata di ieri sera all'Arena di Verona, mi piacerebbe riascoltare dei Duran Duran Every Woman, anche perché cosa vuoi che ti succeda mentre sei sulle gradinate di questo fantastico anfiteatro romano, si spacca una scarpa e quindi ho fatto tutto scalza. Un bacione a tutti, ciao, la mano di Sirmione.
0: Sei stata fortunata, è estate, va bene, ti metto All She Wants.

0: capito, vedi.
1: Io conosco una famiglia di vegani che questi a casa loro mangiano i prodotti della terra loro, ma quando sono ospiti o vanno matrimoni e cerimonie, sapappano tutto.

0: Allora, grazie Manu, grande concerto ieri di Duran Duran all'Arena di Verona. Questa sera, attenzione, altro grande concerto da non perdere che ha organizzato il Comune di Brescia, ci sono gli Europe, perciò quest'anno c'è il programma del Comune di Brescia che è molto molto nutriente, e andate a vedervi un po' il programmino perché ci sono degli ospiti molto molto interessanti. Va bene, gli Europe non sono da perdere sicuramente, grazie. Allora, All She Wants, Manu, perché mi avevano già richiesto questo pezzo. Davvero, per Heavy Woman ci sentiamo magari nel pomeriggio. Allora, chi c'è? Guarda, fammi vedere.
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E buongiorno, io sto guardando buongiorno. Che la Noituro 40 anni di Zucchero. Quest'anno fa 25 anni il Baila Morena. E io cosa ti devo chiedere, per quello che ti continuo a chiedere Zucchero. Non sono guarito, sono ancora quella testa di cavolo, però quando mi piace la bella musica, io metterò anche Zucchero, anche una tua scelta. Tac, Gianni Gianni è sempre malato, tanti quella roba là.
0: Sì, sì, no. Vabbè, dai. Sempre malato di Sabrina Salerno, capito? Sentilo insieme a Tom Jones.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchini.
3: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerea iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
2: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
4: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Chiesmano, la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Chiesmano, che è terminato

0: Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

saluto Luigi Di Riccione, saluto il suo amico Alessandro, saluto anche Fabrizio di Ancona, Matteo, Carmio, Camilla, Luigina, buongiorno. I motivi non ce la faccio a metterli, sono già 8:47, figuriamoci. Non ce la faccio, non ce la faccio.

Yeah, yeah. Mamma mia, ragazzi, fino alla fine ci voleva, no? Allora, saluto anche Tommaso, buongiorno. Mangiare carne fa male, qua mi dicono, vero? Io avevo fatto un'intervista al professor Veronesi ancora 15 anni fa e lui era contro la carne e mi diceva non mangiare la carne, non mangiare... E infatti non ho mai mangiato un pezzo di carne in vita mia. Mai. Fa male, fa male, fa male.

mia, è colpa mia, perché io 15 giorni fa mi sono messo a rilanciare questo pezzo dei Sniff in the Tears, che si intitola Driver Seat, un grande pezzo del 70, perché così ho voluto rilanciarlo e vedo che ho avuto ottime risposte dagli ascoltatori che poi dopo continuano a richiederlo. Grazie ad Emma e a Mariangela. E la Driver Seat, Sniff in the Tears, ricordatevelo questo pezzo, va bene. Oh oh, mancano 10 minuti alle 9, buona mattinata, è l'8 luglio.

di mattina io penso che la Casey sia il massimo, no? I'm your boogeyman. Grazie Giovanni di Savonarola. Saluto gli amici di Asti, buongiorno. Anche gli amici di Alba. A voi, buongiorno, buongiorno.

Che disco, ragazzi, mamma mia. 8:56, buona mattinata a voi. Abbiamo finito? Bene, noi ci sentiamo nel pomeriggio alle ore 15, mi raccomando, dalle 15 alle 18, grande musica, grandi richieste, 60, 70, 80, eccetera, eccetera, eccetera. Per gli amici del mattino, l'appuntamento è domani alle 7. Io vi auguro una buona mattinata, che sia leggera a livello lavorativo, molto calda, molto calda. Perciò oggi vi aspetto tutti nudi. Ciao! Ti immagini, tutti nudi, tutti nudi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente,

0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, oggi vabbè, lo dico dopo, dai.
3: No,
2: lo dico dopo perché sennò sembra una cosa.
3: Scusa, ormai l'hai detto.
2: Oggi è il primo luglio. Lo dico, l'ho detto, basta. Non...
3: Lo sanno tutti. Ma scusa.
2: Ma scusa. Vedi che mi arrivano i ritardi pensieri? Mi arrivano in ritardo. C'è qualcosa che non va nel mio cervello. È andato un po' in pappa. Buongiorno Andrea, un saluto da Max e Gabri da Roma. Max e Gabri. Allora, li salutiamo solo perché sono di Roma e basta, cioè poi tutti quanti io sono di qua, io sono di là, mi saluti, no, solo perché sono di Roma e basta, non solo perché lo so, Roma mi piace, come il fatto che questa radio sia arrivata ovunque, anche a Roma, mi emoziona, no? Perché quando sono arrivato qua si sentiva qua e a Roma e no, quando sono arrivato qua si sentiva a Brescia, un po' Mantova, un po' Verona e basta, finita là la faccenda, male a Milano, invece adesso si sente bene sempre a Brescia, Verona e Mantova, e male in tanti posti, no, si sente, vabbè, ma allora Tozzo non è una multinazionale, cioè per avere una frequenza tipo, senza far nomi, bisogna mettere mano al portafoglio degli altri, cioè non è che puoi mettere mano al tuo portafoglio, se no voglio dire, come fai ad andare in giro con una cosa in tasca così grossa, è impossibile, devi mettere mano nelle mani degli altri. Tozzo non le vuole mettere le mani nei portafogli degli altri, mi sembra anche onestoso come pensiero, no? E quindi lui fa il possibile. A volte vi lamentate, non si sente la radio, vai allora a sentire una radio diversa che si sente dappertutto, dove hanno sicuramente messo mano in vari portafogli, ma non perché hanno rubato, ci mancherebbe, no? Però c'è più gente che gestisce, diciamo, il pensiero. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, oggi sono molto riflessivo. C'è un recente studio ragazzi che dice, che stabilisce addirittura che 9 mariti su 10 concordano sul fatto che la moglie ha sempre ragione. Del decimo non c'è traccia ragazzi, sono 6 mesi che non torna a casa, non si capisce. Ma si può scappare? Dico, si può scappare? Sì, si può scappare. Cioè, mi chiedono, si può scappare? Sì. A volte bisogna scappare, cioè proprio andare via in un altro paese, in un'altra città, proprio, e te ne vai. La moglie la lasci lì a casa, dopo 6-7 mesi torni e dici, no, ci ho ripensato. Vabbè, non trovi più, diciamo, la serratura disponibile, nel senso che tu infili la chiave, ma la non entra, non... è lì devi fare tutto un lavoro non è facile, di oliaggio, cose, non è facile, non è detto che ci riesca, non è detto, se vai poi dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi, chi va poi hai deciso di andare, benissimo, però dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi, potresti anche trovare di meglio nel tuo percorso sicuramente, oppure non quando torni magari trovi di peggio, Va bene, allora c'è una notizia che a me pesa tantissimo, ragazzi, e fa anche male perché sono di Latina io. Allora è successo questo, ieri hanno fatto dei controlli in centro, fermati numerosi motociclisti, l'unico con l'assicurazione guidava un mezzo rubato. Cioè, adesso è successo a Latina, e io ci sto male veramente, no, ci sto malissimo perché è la mia città, cioè, e poi sinceramente ma c'è ancora gente che paga l'assicurazione, cioè, veramente non ci sono rimasto malissimo, non è da Latina, cioè non è da latinense sta cosa, non l'assicurazione nel 2026, l'assicurazione, ma queste queste cose veramente non le capisco, vabbè, la battuta di Nicola Calascione che salutiamo, lascia stare, non fare domande.
4: Su Studio Più
2: uno ha scritto, vedremo mai diarrea arrivare alle 7 puntuale, dipende cosa mangio la sera prima, non... Diarrea signora non è una parolaccia su, dissenteria, dai, per essere più fini.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ogni mamma crea un ladro. O una persona brutta. Che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente. Vabbè, no, ho guardato lui per dire. Ogni mamma crea una cosa strana.
3: Una cosa strana.
2: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis, ma usano la loro tessera punti denunciate.
3: Sono
2: veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi. Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
3: Ma chi sono?
2: Sono tre battutisti.
3: Ma chi sono?
2: Beh, sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
3: Non me lo ricordo neanche io, Andrea.
2: Allora, fai così, ti chiamo io, così me lo racconti.
3: Certo.
2: Facciamo prima. Non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
3: L'afa africana.
2: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi. Cioè, si percepisce in gradi e non in centimetri, anche questa potevo dire, cioè non, tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so,
3: e anche in gradi,
2: quello lì no, i gradi lui, i centimetri là. Andiamo avanti, Ugo, non far battute che non sei del mestiere, insomma.
3: Non è
2: infatti, hai fatta pure male, cioè, già qua io già sono scarso io. Se ti metti a fare pure tu, cioè, siamo finiti, cioè. Lui vedi che non si azzarda neanche, lui fa solo racconti e basta.
3: I
2: racconti di Achille, ma perché non scrivi un libro?
4: Ma sai che ci ho pensato?
2: Ma al contrario, però, al contrario.
4: In che senso? Cioè, tipo, parto dalla fine, tu dici.
2: Parti dalla fine, che sennò la gente non lo comprerà mai. Cioè, se... Tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? E se uno lo vede in libreria, alla fine la metti sulla copertina proprio, così uno non si sbaglia. E dentro tutti le parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Ah, dovevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso, a questo punto. E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
4: No, allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in altri.
2: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, cioè non sarebbe mai potuto andare su, capito?
4: Beh, certo, perché comunque
3: è giù,
4: discorrendo, no?
2: Per altre cose banali, dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
4: E no, mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
2: Uno ha scritto: ma continua a non capire perché vi ascolto. Questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni e anni e anni aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire? Cioè, per locuzioni logiche, no?
3: Per locuzioni
2: Vabbè, comunque, facciamo il numero di questo per sapere. Vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso. Dopo, se lo ritrovo, ti richiamo. Se no, non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo. Io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi. E la roba viene cucinata praticamente senza fornelli. Senza fornelli, viene essiccata sulla cappa, viene, e si cucina da sola, perché non ha, per osmosi, per come si dice, per come si dice, essiccazione umidifera. Vabbè, comunque è vero. Io ho visto cuochi, ragazzi, uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa, cioè veramente non è... Ho visto cuochi e sciacquarsi la faccia con l'olio bollente, cioè, veramente sono dei super, siete dei supereroi, perché veramente sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine se entri, cioè, di solito, no, se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non è... una roba infernale, è come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo.
3: Chi è?
2: Tarondo.
3: Chi è?
2: Veramente, complimenti, amici miei, veramente, non vi voglio bene, grazie.
3: Andrea,
2: grazie per quello che fate per la comunità, insomma, no? Nessuno li caga, non mi sembra giusto.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario De Nolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori a De Nolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
1: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
0: Com'è?
1: 4:36 avevi.
0: Mi sto addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
1: Sì, Lotito.
0: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, e lei come chiamano?
1: Kamikaze!
0: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella seconda guerra mondiale che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema, dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
1: Lo sapevo.
0: Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese. Divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili, grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica. Cos'è la pica?
1: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
0: È un apparato di gas. Niente, è un apparato digerente anomalo, c'è un
1: apparato. Aspetta un attimo,
0: No, quella è un'altra
1: noi
0: cosa.
1: È arrivata la folata di 20 capelli. Io, meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
0: Vabbè, sono capelli, cioè, mica è una parrucca, cioè, si muovono, cioè, non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Se mi fai ridere.
1: Ah, io? Ma tu devi poi te la faccio vedere la scena.
0: La scena. Oh, Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodata.
1: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
0: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
1: Sì,
0: vedi?
1: Sì,
0: vedi? Me li metto davanti, vedi?
1: Me li metto davanti.
0: Sono capelli, capisci? Non è, che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
1: Quasi cosa? No,
0: quasi pronti.
2: Su Studio Più.
3: Non ci resta che ridere!
4: Su Radio 60 70 80.
5: Penso che un sogno farà sì.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non so come mai stamattina la gente si è fissata sulle corna, non so come mai, cioè. Mia moglie mi ha fatto le corna una sola volta, ma mi ha promesso che non me le farà più e io mi sono fidato di lei. Allora, caro ascoltatore, l'unicorno non esiste, cioè non nelle favole, ma non c'è
3: l'unicorno.
2: In natura l'unicorno non c'è. Se la donna ti fa le corna, o anche l'uomo, una volta te le farà sempre. Cioè, che vizio quello,
3: è
2: non
3: vizio.
2: È un vizio. Cadavolo, tante donne non hanno autostima, è per quello che fanno le corna. È vero, c'è la donna che non si piace, vuole i complimenti degli altri uomini, cerca, diciamo, le come si dice, le giustificazioni, no, cerchi i consensi, anche se lei dice no, non è vero, ma come no, cioè, non lo faccio per me stessa, dai ragazza, cioè ti vesti come una vamp della vamp spettacolo, per andare a prendere il caffè, non è che cerchi qualche consenso, ma ci sta, voglio dire, ma è normale, però non dire di no. Oppure che ne so, si rifanno tutte, dice, ma no, non lo faccio per me, sì. Te lo fai, ho capito, vabbè, non, certo. Ma ci sta a piacere agli altri, ma non dire di no, non dire che non vuoi consensi, vuoi consensi. Vabbè, comunque tutti vogliamo i consensi, a chi piacerebbe, a chi non piacerebbe dire, oh, vai al bar, dici, oh, che figo che sei, cavolo, stamattina, a chi non piacerebbe,
3: infatti,
2: a tutti piacerebbe, però non è che io dico no, io preferisco che vada ad andare al bar e dico, ehi, fai cagare stamattina, cadavolo. Cioè, non, nessuno vorrebbe una cosa del genere, credo, non lo so, non... Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Andrea, ieri mentre cambiavo mia figlia di 7 anni ho fatto assis e le dicevo bella bella come culo di cammella. Lei rideva come ride Ugo e batteva la mano destra sul ginocchio.
3: No, ma dai,
2: Francesco D'Ascoli. Allora, Francesco D'Ascoli, fai così, fagli un video quando rifallo, perché è troppo bello.
3: Bellissimo.
2: Magari non finisco qua dalla faccia, però per la privacy, però troppo bello vedere una bambina che ride come te, si batte, troppo bello. Va bene, ciao, che tavolo, sono a Cannes. Cannes, dove c'è il tappeto rosso, no?
3: Sì, bravo, il tappeto rosso.
2: Tappeto rosso, Cannes è la cosa del cinema, no? Il festival del cinema di Cannes. Però tutti i grandi attori hanno lì, insomma, a recitare la parte. Cavolo, prima di Cannes, non ci puoi commentare quella delle mutande? Qual è quella delle mutande?
3: Ah, Margot Robbie, Andrea.
2: Margot Robbie, sì, avevo trovato un articolo che me l'avevano mandato, a dire la verità, non è che io cerco niente, ragazzi, mi arriva tutto. In the Wolf of Wall Street, in the Wolf, in the, sembrava una canzone dei Beatles, invece in the Navy era dei Beatles, non era dei Beatles, Village People forse,
3: esatto.
2: Ah, ok, andiamo. Vabbè. In the Wolf of Wall Street, allora la volpe,
3: non è la volpe, Andrea,
2: il lupo di Wall Street.
3: Oh, bravo.
2: Vabbè, Wolf, sì, è il lupo, in effetti ha ragione. The Wolf of Wall Street, Margot Robbie, che è una bionda, una bella bionda
3: fotonica,
2: c'è la foto, infatti, cioè una bella donna, insomma, non è... Vabbè, ma invecchierà pure lei, cioè, sai, alcune donne, no, non vedono l'ora di vedere le amiche vecchie per dire, hai visto, c'ha la cellulite, hai visto anche lei, hai visto al marito che per anni ha detto mazza che bella donna, che bella donna, che bella donna. Le donne rosicano in silenzio fino a quando quella lì non invecchia. Quando mostra un po' di segni di cedimento, di cellulite, cose strane, così rughe, così, hai visto, c'ha la cellulite, subito glielo fanno notare al marito. Oppure lo mettono in condizione di guardare lei, non è che gli dicono guarda c'ha la cellulite, hai visto che costume che c'ha, che la Maria, hai visto che costume che ha, il marito guarda e nota la cellulite, dice gli sta bene, e il marito dice ah, a casa gli è venuta la cellulite, capito? Cioè, insomma, vabbè, le donne siete tremende, siete tremende. Mamma, ne pensate una e ne fate sette, il contrario.
3: Ma cosa?
2: Vabbè, questa Margot Robbie non ha indossato biancheria intima, quindi le mutandine, nella scena della nursery vabbè, della nascita.
3: No, nella nursery dove ci avevano la stanza del bambino, Andrea, la nursery.
2: Ah, ok. Per rimanere fedele al suo personaggio e ottenere una reazione genuina da parte di Leonardo DiCaprio. Cioè, praticamente lei si è messa come si fa quando va dal ginecologo, no?
3: Esatto.
2: Si è messa così, senza mutandine, perché affinché DiCaprio, l'attore maschio, avesse una reazione genuina. Capito? Cioè, non. Vabbè, comunque non. Il famoso metodo senza Sliposchi, no?
3: Ma chi è?
2: È il metodo chi senza Sliposchi. Vabbè, andiamo a vedere. La battuta di Eugenio.
3: Ma chi è Eugenio?
2: Eugenio 2.
3: Ma chi
2: due.
3: È?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ieri sera ho detto a mia moglie: se mi tradisce con un altro, ho fatto bene? Allora, innanzitutto è sempre lo stesso, cioè non è un altro, è sempre lo stesso, cioè è sempre lo stesso amante. Allora, uomini, rassegnatevi e pensate una cosa bella, non pensate alle corna, perché le corna ce le abbiamo tutti, cioè la donna prima o poi le corna te le fa, cioè stai sereno, stai tranquillo, che l'importante è quando ti arriva il pensiero delle corna, lo accartocci e lo butti via.
3: Certo.
2: Si fa anche in analisi, se è vero. Le disegni e poi le bruci. Sì, oppure le sotterri, si fa in analisi, lascia stare, tu non sei ignorante come una capra, non sai niente.
3: Certo.
2: Vabbè, comunque, rassegnatevi. Quando la donna ti dice no, assolutamente no, è già andata. Oppure cosa fa? Fanno finta di no, ma io ti amo troppo, ti lascio perché ti amo troppo. Quando la donna gli dice ti amo perché ti amo troppo, è già con un altro. Stai sereno, ma cosa dici? Ti amo troppo. Allora, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega alla sedia e ti sevizia, ti dà delle testate. Se no, non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo. Cioè, non una puttana, cioè una cosa senza senso. Però ci sono quelli, no, facciamo una pausa che poi dopo ci riprendiamo, così chiudi la storia con l'amante in qualche modo e poi dopo ci riprendiamo. È cornuto sempre con noi. Non parliamo di corna, ragazzi, che siamo tutti consapevoli di averle. L'unico consiglio che ti posso dare io è non rimanere in porta, cioè se rimani sotto la porta sbatti con la testa, capito? No, ha un doppio senso questo. Mio padre mi diceva sempre: ma tu non rimanere in porta. E io dicevo: ma cosa vuol dire non rimanere in porta? Cioè, ma all'attacco pure tu, cioè, non è che stai lì a prendere un'altra palla. Che fai? Aspetti l'altra pallonata, aspetti le altre corna, aspetti, le vuoi parare,
3: le vuoi parare.
2: Lascia stare, vai all'attacco anche tu, lascia la porta libera, stando libero o chiuso, guarda, nel senso, lascia la porta libera e vai anche tu all'attacco. Vai all'attacco. Vedrai che al massimo pareggi. Andrea, se arrivi in ritardo di mezz'ora per gli esami del sangue, Achille, che gli fanno? Gli smontano e gli rimontano ogni mattina gli organi? Allora io c'ho la clinica qua vicino casa, e quindi è fatto presto, fatto velocissimo. C'ho anche il cerotto al braccio, vedete, con l'ovattina, vedete, non è che è finto, l'ho messo.
3: Ma che finto?
2: Accanto.
3: Ma cosa?
2: No, questo è il nastro bianco, quello tipico proprio, che poi devi strappare velocemente con tutti i peli attaccati, che non ce l'ho, però qualcosa c'ho, un po' di peluria ce l'ho, quindi venivano attaccati. Allora, volevo dire una cosa, andiamo avanti.
3: Dai.
2: Che a tavolo, una donna che dice, insomma, cose.
3: Cosa?
2: Dice cose che non si possono leggere. Non si possono leggere. Vabbè, andiamo avanti. Mannaggia, la miseria.
3: E leggila allora.
2: No, poi dice, uno si butta a destra, nel senso, che fai? Ugo, se ti pago 456 euro, puoi sniffare del Teflon?
3: Ma anche per 4,50
2: 4,56
3: ma i 6 euro li lasci
2: 450 euro, perché lui, allora i 6 euro lui, pensate il cervello, dico com'è ingannato, cioè nel senso com'è ansiato, cioè nel senso i 6 euro l'hanno fatto pensare, quindi lui ha detto no, toglili, capito, no, 4,50 deve avere le cose chiare nella testa, non può esserci. Allora, ma non rispondere nemmeno a questa gente che a tavolo che ti scrive queste cose, lo so, hai ragione, però io sai che leggo tutto, sono, poi li blocco, li blocco anche nel cervello. Allora facciamo così, mettiamo una canzone e poi io basta, metto solo canzoni stamattina.
4: Andrea a tavolo show su Studio Più,
0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok, salute e benessere.
4: Parliamo di pancia gonfia in estate, l'errore insospettabile quando mangi frutta e verdura, perché sapete, questa è la stagione d'oro per la frutta e la verdura con l'arrivo del caldo, però una scelta apparentemente perfetta per la salute che tuttavia non sempre viene tollerata bene dal nostro apparato digerente. Gonfiore addominale, meteorismo, dolore e alterazioni del transito intestinale sono disturbi all'ordine del giorno quando si cambia regime alimentare in modo troppo repentino. A spiegare il motivo di questo cortocircuito è la dottoressa Alessandra Zigli, che è gastroenterologa presso l'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Contrariamente a quanto si pensa, il problema non sono i vegetali in sé, ma il modo e la quantità con cui vengono introdotti, che finiscono per mandare in crisi il nostro microbiota intestinale. Allora, è l'insieme, sapete, di miliardi di microrganismi che popolano il nostro intestino e che digeriscono ciò che noi non riusciamo a scomporre come le fibre. Quando l'intestino riceve un carico improvviso di fibre, specialmente da cibi crudi a cui non è abituato, aumenta la fermentazione batterica, si accumulano grandi quantità di gas, compaiono gonfiore, tensione e senso di pienezza. Ogni persona ha un microbiota unico, se è in equilibrio, quindi si dice eubiosi, riduce i gas e migliora la digestione, se è in alterazione, quindi disbiosi, la proliferazione di batteri meno benefici amplifica i sintomi dolorosi. Non tutti i prodotti della terra hanno lo stesso impatto sulla fermentazione. La dottoressa Zilli stila una mappa dei cibi per chi soffre di pancia gonfia. 1. La frutta, consigliati. I frutti di bosco, come mirtilli, lamponi e more, sono ideali, ricchi di polifenoli e antiossidanti, nutrono i batteri buoni senza creare gas. Da consumare con cautela, anguria, mango, pesche e albicocche contengono molti zuccheri fermentabili e vanno inseriti molto gradualmente. Le verdure e i legumi più tollerate, finocchi, zucchine e cetrioli, meglio se cotti o privati dei semi. Più fermentabili, cavoli, verza e le classiche insalate a foglia larga consumate crude. I legumi sono fondamentali per il microbiota, ma all'inizio vanno scelti decorticati e in porzioni ridotte. Le linee guida mediche più recenti hanno finalmente sfatato un vecchio tabù. Chi soffre di diverticolosi non infiammata può e deve mangiare i piccoli semi della frutta e le fibre, poiché migliorano la consistenza delle feci e hanno un comprovato effetto antinfiammatorio. Per raggiungere la quota di 25-30 grammi di fibra al giorno raccomandata dalle autorità sanitarie senza soffrire, basta seguire poche semplici regole pratiche. Allora, mangiare la frutta all'inizio del pasto o abbinarla a proteine e grassi sani, ad esempio insieme a uno yogurt greco o a una manciata di frutta secca. Questo rallenta l'assorbimento degli zuccheri e dimezza la produzione di gas. Prima di correre in farmacia a comprare integratori di fermenti lattici, sfruttiamo i prodotti naturali già presenti in alimenti fermentati come il kefir. Non passare mai da 0 a 100, alternare il consumo di verdure cotte, più digeribili per un intestino pigro, a quelle crude, aumentando le porzioni di settimana in settimana. Quindi mi raccomando, adagio, ma facciamolo. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Così si può scrivere davanti al citofono speaker. Si può scrivere, no? Perché se uno sa che queste cose sul citofono di casa.
3: Immagini speaker.
2: Certo, speaker. Ugo Palmisano speaker.
3: Certo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Andrea, ti sentiamo rallentato, hai bisogno di ferie secondo me, sono rimbambito perché ho dormito poco e quindi sono un po' rintronato, ma questo rintronamento mi piace, quindi ci voglio stare ancora un pochino. Sai come quando stai a letto che ti devi svegliare, però il cuscino è così morbido che dici, madonna, fammelo abbracciare un po' ancora. Ah, lo abbraccio ancora un po' e poi dopo, poi vabbè, ti devi andare ad alzare, quindi ti alzi, però... Fatemi coccolare ancora un pochettino, dai, non siate così cattivi. Mamma. Va bene, buongiorno dissociati, buongiorno. Allora, Chiara Ferragni, il cadavolo, rilancia gli infradito di Russo per il mare. Ma lei infradito o gli infradito?
3: Ah, non so come si dice, Andrea, non ho idea.
2: Vabbè, allora, vedi, le cose stupide le sai.
3: Secondo me lei infradito perché sono due.
2: Ah, perché sono due. Infradito. Le scarpe, le ciabatte, gli infradito non
3: suona male,
2: mica vende le dita, cioè non
3: le dita.
2: I diti non vende i diti, vende le infradito che sono poi sono ciabatte, no? Non,
3: sì.
2: Vabbè, comunque Chiara Ferragni rilancia le infradito di lusso per il mare, che sono veramente brutte, io ve le vorrei descrivere ma non sapete dove iniziare, sono nere innanzitutto, nere invece della classica infradito che c'ha quella cosa lì sottile che quella cosa sopra che si spacca subito quando inciampi, si spacca, come si chiama quella parte sopra nera, quella...
3: il filo
2: non
3: la
2: è
3: gomma,
2: filo.
3: Come si chiama
2: la gomma, vedi? Quando uno deve descrivere qualcosa che non sa è un casino, il nostro cervello è limitato proprio. Vabbè, quella cosa sopra che unisce il piede alla suola,
3: sì.
2: Ok, perfetto. Sì.
3: La fionda, Andrea. La
2: fionda.
3: Che è a forma di V, no?
2: Non fare gesti. Sei già brutto da fermo. Quando fai gesti sei ancora peggio.
3: Perché?
2: Te lo dico io. Vabbè, comunque, ritira.
3: Cosa?
2: La lingua, ritira. Mamma, gli è rimasta di fuori, penzoloni, come i cani quando stanno per morire. Allora, Chiara Ferragni rilancia le infradito di lusso per il mare. Oh, anche per la piscina, non è che o per il lago, anche per il mare, basta, sono anti salsedini, no?
3: Certo.
2: Il prezzo 1.800 euro. 1.800 euro, no? Adesso Chiara Ferragni, io te lo dico proprio col cuore, proprio non, quello che mi è venuto in mente subito non te lo posso dire perché ci sono gli ascoltatori che magari si potrebbero anche risentire di questo mio apprezzamento, però santo cielo, cioè 1800, se io avessi 1800 euro da spendere per un paio di infradito vado in vacanza scalzo.
3: Certo.
2: Scalzo vado. 1800 euro da qualche parte vai, no? Ma vado senza scarpe, a piedi nudi vado.
3: A piedi nudi.
2: Mamma. Vabbè, la battuta di Andrea Lo Soccio.
3: Chi è?
2: Andrea Lo Soccio.
3: Ma chi è?
2: Allora, cadavolo, ma tu cosa porti ai piedi? Le scarpe, che porti ai piedi?
3: Certo.
2: Birichini, troppe insalate di patate. Ma in che senso?
3: È una battuta questa.
2: No, ma vedi, siete veramente brutte persone. Perché pensate sempre a cose legate a quell'emisfero che unisce solo gli uomini, perché non le donne non le unisce, insomma, nel senso che ci pensiamo solo noi a quelle cose là. Le donne un po' meno. Vabbè. Ciao Andrea, puoi commentare questa bagnina per favore? E non mi si è aperta la foto, mi dispiace, non si è aperta. Ciao Andrea, puoi commentare questa bagnina per favore? E non mi si è aperta la foto, mi dispiace, non si è aperta.

0: Roma.
1: Carei. E carei. Carei. La carei. Vabbè, carei vabbè. Di Carinzia.
0: Ma che cosa?
1: Vabbè, comunque Mariah Carey, non so, chiamiamola Mariah per gli amici, è così ricca che ha una piscina sopra l'oceano. C'è la foto, in effetti è vero, c'ha una piscina, poi sotto a sfioro sempre c'è un'altra piscina e sotto all'altra piscina c'è l'oceano. Cioè praticamente tu vedi tre terrazzate belle così come prospettiva, no? E tre colori diversi di acqua, una roba esagerata quando uno c'ha tanti soldi. Io invece ho le scarpe sulle scarpe sulle scarpe, cioè proprio se tu le vedi le metto anche in prospettiva, sembra che c'ho un 48 invece c'ho il 41, vedo? Non, mamma lei.
2: Andrea
3: da tavolo
1: show. Viva la ricchezza.
4: Studio Più
5: non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.
7: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

lasciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Perché ieri sera ho visto un bellissimo film, L'uomo che sussurrava i cavalli, Robert Redford, bellissimo.
3: Con chi, scusa?
2: Robert Redford.
3: Ah, Robert Redford.
2: Scusami,
3: Robert Redford.
2: No, scusami, cosa ho detto?
3: Sono troppe R, chiaramente.
2: Scusa.
3: Ne ha tolte qualcuna.
2: No, no, è bello.
3: Robert Redford, sì.
2: Bello. Bello, ma poi che poi tra l'altro c'è un finale che io dico, ma non capisco.
4: Chiedo scusa, Andrea, chiedo scusa, ma questo dopo che sei andato in palestra? Cioè, sei andato prima in palestra e poi hai visto il film?
3: Eh beh, certo.
4: In palestra, no, prima. Perché in palestra mi voleva lasciare a quello che ha detto. Cioè, tu ti sei specchiato e ti sei visto più massiccio, più grosso?

0: più massiccio. Ho visto la bella, una delle belle forme.
1: Ti tira la palestra che deve. Lulua, i vince di Luna Park.
2: Niente, è un dialetto pugliese. Specchi. No, sono un po' sporchi, sono un po' paghi.
1: Ma no! Gli specchi di Luna Park che ti ingrandisci.
2: Adesso che ci gli specchi di Luna Park, quelli della casa degli specchi, che diventi più grosso, capito?
0: Quelli che ti fanno più.
2: Ce l'aveva prima sta battuta, non è riuscita a farla. La voleva fare adesso, capito?
1: Volevo buttare fuori.
2: Hai fatto bene. Dimmi, Robert Rafford.
1: Chi è?
0: No, ieri sera.
2: Sai che ti assomiglia a Robert Rafford?
1: Ma dove?
2: Uguale. Adesso lo guardi bene. Fai lo sguardo di Robert Rafford. Vai.
1: Chi è Rafford?
0: Aspetta. Vai. Nell'uomo che sussurrava ai cavalli.
2: Ai capelli.
1: L'uomo che sussurrava i capelli, bellissima ragazzi. No. Cioè, te le immagini vai dal barbiere. Ma scusi, cosa sta facendo? Sto parlando con i capelli un attimo.
0: No, in teoria lui è il suo modo.
1: Fare un film, veramente. L'uomo che sussurrava i capelli. Sto male, ragazzi.
2: Aspetta. Vabbè, dai.
0: Cioè, lui è inizialmente parla con. Cioè, lui parla.
2: Chi?
0: Cioè, è lui, Robert Redford.
1: Non ce la faccio qua, guarda Andrea.
2: Si fa le carezze sulla testa.
1: Dove siete?
2: Sta parlando ai capelli che non li trova, capito? Si carezza la testa e dice dove siete, capito? Potrebbe essere l'inizio del film. L'uomo che sussurrava i capelli.
1: Aiuto.
2: E poi una volta.
0: No, lui ne... allora, questo qui è il titolo.
2: Parli di Robert Rafford.
0: Di Robert Redford, sì. Questo qua è il titolo del film.
2: L'uomo che sussurrava ai cavalli.
0: Bravo.
2: Ci sono i cavalli?
0: Eh beh, certo.
2: Ah, beh, se no.
0: Perché lui, in teoria, lui è. Allora, trama del film. Lui è un cowboy.
2: Dai. Lui è un.
0: È un cowboy.
2: Un cowboy.
0: Okay.
2: Sì.
0: E. Che viene, diciamo così, dalla gente.
2: Mettetevi comodi, ragazzi, perché sì. So già che. Durerà un po' il film.
0: No, viene valorizzato come.
1: No, chiedo scusa, io intanto cerco la trama vera. Tu intanto puoi.
2: Sì, infatti. Scusa. Vai.
0: Premessa.
2: Io bevo, dai, perché se no non.
0: Premessa che l'inizio del film
2: l'hai perso.
0: L'ho perso perché sono arrivato un attimino dopo. Perché
2: e di questo ti ringraziamo.
0: Perché ho giocato a tennis con mio nipote Davide. Sì. E sono arrivato.
2: Sì.
0: Mi sono docciato, quindi ho iniziato a vedere il film. Detto questo. Allora, lui, Robert Redford.
2: Robert Fly.
0: È un cowboy. Ed è famoso nel mondo dei cavalli perché viene immaginato come l'uomo
2: che sussurrava ai cavalli,
0: che sa parlare ai cavalli.
2: Sa parlare ai cavalli. Ma i cavalli gli rispondono anche.
1: Ma come fanno?
0: Il suo modo di comunicare praticamente. Sì. Con i cavalli
2: e loro gli rispondono.
1: Ma come?
2: In cavallese, insomma.
1: Ma qual è il cavallese?
2: Vabbè, andiamo avanti.
0: Con lo stare meglio.
1: Ah, chiedo scusa, sapete dove abitano questi cavalli dopo che finiscono il film?
2: Non lo dire, ti prego.
1: A cavallese.
2: Mamma. Cavallese Riviera, però. Dai.
0: C'è questa. C'è questa famiglia.
2: Sì, di
0: questa
2: cavalli.
0: C'è questa famiglia. Papà e mamma, papà e no, papà.
2: C'è barba, papà anche.
1: No,
2: barba mamma.
0: No. Coppia.
2: Questa coppia.
0: Marito e moglie.
2: Sì.
0: Con la figlia.
2: Sì.
0: Con la figlia.
2: Non era difficile. Vabbè, poi.
0: E la figlia che. È,
2: che va a cavallo.
0: Va a
2: cavallo.
0: Sì.
2: Va a cavallo. Va a cavallo. Si chiama Donata, infatti.
1: Mamma mia.
0: Va a cavallo. E purtroppo ha avuto. C'è stato un piccolo incidente.
2: Sì, e quindi.
0: Questa figlia ha avuto un piccolo incidente
2: col cavallo.
0: Incidente con il cavallo,
2: sì.
0: Incidente e trauma.
2: E trauma.
0: Detto questo, la mamma, quindi la moglie,
2: sì.
0: Moglie, ovvero mamma della figlia,
2: sì.
0: Vede che la figlia, insomma, dopo questo trauma, capisce che dice: ma vede la figlia in questo tunnel che fa fatica a uscire.
2: Ma stai parlando della mamma di Cicciolina?
0: No, la mamma.
2: No,
1: non capisco. Non...
0: La mamma dalla cavallerizza.
1: Ah, dalla cavallerizza. Ma lei cammina, cammina.
0: Sì, però poverina diventa zoppa.
1: Ah, diventa zoppa.
0: Diventa zoppa. Okay. Diventa zoppa. E niente.
1: Zoppa, non lo sentivo da almeno 70-80 anni.
0: Zoppa. Zoppa. Diventa zoppa.
1: C'è un sinonimo anche volendo,
0: Diciamo così.
3: Claudicante.
1: Vada, andiamo avanti, dai. Due ignoranti, dai.
0: Niente, però il cavallo, sì, da questo incidente è praticamente, perché è successo che è arrivato un camion, insomma, un incidente stradale. E questo il cavallo è anche sfigurato, ma in più anche molto nervoso da dopo incidente.
1: Ma sfigurato in che senso? C'è un taglio.
0: Ha una grossa cicatrice sul volto.
1: Al cavallaccino, sì.
0: Al cavallaccino.
1: Sul volto. Al cavallaccino si chiama.
0: Niente.
1: Per gli amici, alla.
0: Accade che la figlia, dopo l'ospedale, sì, ritorna praticamente con la protesi,
1: sì,
0: e vuole andare a vedere il cavallo. Va a vedere il cavallo, però il cavallo
1: è sfigurato, non lo riconosce.
0: Sfigurato e anche
1: nervoso.
0: Molto nervoso dopo l'incidente.
1: Ma sei tu, non sono io.
0: e la figlia adolescente, insomma, è altro trauma.
1: Questo è il primo tempo o...
0: l'inizio del primo
1: all'inizio
0: tempo.
1: Arca Madosca, ragazzi.
0: Niente.
1: Quando passa quello di popcorn? Almeno mi distraggo un po'.
0: La mamma, sì, allora, insomma, in poche parole, guarda, sfoglia su internet, riviste, vede,
1: su
0: trova.
1: Su internet.
0: Riviste, internet.
1: Ma c'è internet già all'epoca?
3: Allora non c'era.
1: Vabbè.
0: Allora sfoglia.
1: Sì,
0: riviste.
1: Sfoglia internet.
0: E scopre che in una parte dell'America,
1: sì,
0: c'è quest'uomo.
1: E che è lui che sussurra i cavalli.
0: Bravissimo, che viene chiamato l'uomo che sussurra i cavalli.
1: Giusto per agevolare l'ascolto dei nostri ascoltatori che sono lì, poveracci, in trepidi attesa del finale. E lo chiama, lui arriva, così semplifichiamo un po'.
0: Capta che questo
1: lo chiama e arriva, punto.
0: Non arriva,
1: vanno loro.
0: Bravissimo, vanno loro.
1: Col cavello sguarcio, il cavallo.
3: Il cavello.
1: Col cavello tutto sdinoccolato e nervoso, e la figlia zoppa, come dire.
0: Solamente la mamma e la figlia.
1: Sì.
0: Vanno da lui in fattoria. Niente, cosa accade?
1: Lui si innamora della figlia.
0: Accade che no,
1: della madre.
0: Accade che innanzitutto
1: prima
0: lui,
1: la madre e poi la figlia.
0: No, prima conosce il cavallo. Prima conosce il cavallo.
1: E poi si innamora del cavallo.
0: No, perché lui vuole capire, cioè, questa storia qua. Conosce il cavallo,
1: quindi va con loro.
0: Prima c'è lo scambio di sguardi tra lui e il cavallo.
1: Tra lui e il cavallo, sì.
0: Lui guarda
1: il cavallo, e il cavallo guarda lui. Sì.
0: Niente, lui capisce
1: che ce l'ha più grosso il cavallo.
0: Che è una situazione interessante, e dice: ok, accetto la sfida. E quindi accade questa cosa qua. Questo percorso pian piano comincia a avere dei progressi.
1: Successo, sì.
0: Quindi lui e il cavallo cominciano a comunicare. La figlia comincia anche
1: a camminare, addirittura
0: a star meglio.
1: Ah, okay.
0: Quindi pian piano comincia a trovare il sorriso.
1: Sì.
0: E in tutto questo
1: è Biancaneve.
3: Biancaneve,
0: no,
3: che
0: no,
3: c'è?
0: La mamma moglie,
1: Cenerendola forse,
0: che già era un po' in crisi, cioè non era molto sicura del marito.
1: Aia.
0: Vede in Robert Redford.
3: È un altro ancora!
1: A fine film diventa Tom Cruise.
0: Vedi in queste capacità un fascino.
1: È un fascino particolare.
0: Un fascino.
1: Certo.
0: Un fascino, insomma, piano.
1: E si lascia, diciamo, quindi alla fine del film la figlia cammina e la mamma è zoppica. Perché non è...
0: No, succede che la figlia ritrova il sorriso.
1: Certo, e anche la madre ritrova il sorriso.
0: La figlia torna a cavalcare.
1: e anche la madre torna a cavalcare.
0: Anche lei torna a cavalcare
1: con Robert Rafford.
0: Arriva, aspetta, perché poi nel finale arriva il marito.
1: Il marito.
0: Arriva il marito.
1: Il cornuto a questo mondo.
0: Che potrebbe, si potrebbe pensare che accada un cambiamento. Il marito le dice: guarda, io ho capito perché la vede
1: a cavallo.
0: E anche nel ballo.
1: E nel ballo.
0: Capisce? E lui dice: guarda, ti voglio. Guarda,
1: ti voglio regalare un tarallo.
0: No. Voglio lasciare dei giorni.
1: Dei giorni per pensare.
0: Bravissimo.
1: E lei pensa, pensa, pensa. E alla fine prende Robert Rafford.
0: No, colpo di scena!
1: Colpo di scena!
0: Marito e figlia vanno a casa.
1: Vanno a casa.
0: Tu pensi, rimane lì. E quindi lei si innamorerà, perché lei si è invaghita di lui. Lui dice che lei innamora, lei aspetta lui, perché lui alla fine, pensando che lei sia partita.
1: Scusa, perché ti abbiamo un attimo perso. Parli di Robert Rafford,
0: Rafford
1: e la moglie.
0: Moglie.
1: Si erano invaghiti tutti e due.
0: Invaghiti, marito e figlia vanno.
1: Sì.
0: Robert Redford pensa che anche lei sia partita, quindi lui voleva lasciarla partire, e infatti al mattino presto si è alzato, è andato nelle stalle,
1: nelle
0: andato
1: stalle, con i cavalli. Sì.
0: Lei lo aspetta, lo aspetta, lo aspetta, io penso, lo aspetterà, perché vorrà dirgli: sto con te. Lo aspetta, lo aspetta, lo aspetta, lui arriva, torna.
1: E lei se n'è andata.
0: Si parlano, lei gli chiede l'ultima cavalcata, lui prende, va in stalla per sellare.
1: Ah, pensavo in camera, avevo paura.
0: Vai in stalla, sella il cavallo
1: e lei se n'è andata.
0: E lei parte.
1: E lei parte.
0: E io dico:
1: scusa, ma l'ultima cavalcata.
0: E niente.
1: E niente.
0: E basta. E lei basta. Parte. E
1: sfuma tutto, si chiude tutto su una carota, praticamente.
3: Ma che carota?
1: Diamolo le carote. Finisce così, finisce.
0: No, che lei va e lui sulla collina con il cavallo.
3: C'è il finale alternativo da videocassetta, Andrea, che è diverso dal finale del film.
1: Sentiamo.
3: È praticamente la gioia finale è quella di un cavallo. Poi c'è tutto innanzi un cavallo da rita tu.
1: Hai capito?
3: Che gioia è quella del cavallo?
1: Vabbè, lasciamo stare, è una cosa un po' volgare.
3: Ma no, no, la gioia è quella del cavallo finale.
1: Cioè?
3: No, non decchi, l'ha capito, l'ha capito.
1: Dillo, perché non si è capito.
3: Il cavallo dietro, innanzi tutto quanto, hai capito? Ah. Quindi l'unico felice in questa storia è il cavallo.
1: L'avevo capita bene, volgarità, capita una volgarità.
3: Sono una brutta persona.
1: E sei una brutta persona. Va bene, è finito.
3: È finito, è finito.
1: Sì, sì. Ok, perfetto. Possiamo andare avanti adesso?
0: Io a posto.
1: No. Cioè, perché ci hai raccontato questo film?
0: Ma perché poi ieri sono stato scioccato che...
1: che lei è andata via.
0: No, che la Norvegia ha vinto sul Brasile 2-1.
1: Ah, ok, perfetto. Ma ieri, l'altro ieri.
0: Ma ho giocato mica ieri sera.
1: Ieri,
0: ieri sera c'era la Spagna.
1: C'era la Spagna, non c'entra niente.
3: Ma ieri sera hai visto l'uomo che fissava i cavalli?
1: Non fissava i cavalli, quello fissava le capre, che era George Clooney. Non glielo dire, sennò ha visto anche quello, ci racconta pure. Vi pago, basta così, vi prego. Infatti, hanno ragione, dai, poveracci. Cioè non, comunque, tu potresti fare un canale YouTube dove vi racconto le trame dei film. Potresti avere anche successo.
0: Potrebbe
1: metti essere. La gente che è un po' stitica, che non riesce.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È ancora il 1961, l'obiettivo del nostro appuntamento con le classifiche del passato. Bruno Righetti qui da Radio 60 70 80. Vi dà il bentornati all'ascolto, voi che siete fedeli, presenti tutti i giorni a seguire i nostri programmi. 1961, estate, fa molto caldo. Al primo posto c'è Adriano Celentano con Stai lontana da me. Al secondo una canzone che ascolteremo fra qualche minuto, quindi Peppino Di Capri, che occupa sia la terza e la quarta posizione, scusate, con Daniela e Let's Twist Again. Mentre al punto numero 5 c'è un artista americano che si diverte moltissimo negli anni 60 anche dalle nostre parti e ci presenta questa canzone dal titolo Love Me Warm and Tender, Paul Anka.
2: C'era una volta.

dagli Stati Uniti a Cuba e precisamente a Guantanamo, dove nascono questi tre fratelli, Rigal Rodriguez, che poi si trasferiscono a La Habana per cercare fortuna come cantanti e chitarristi. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale si spostano in Messico ed è lì che raggiungono l'apice del loro successo. Il disco che è più famoso in assoluto del loro repertorio arriva naturalmente anche nella nostra hit parade e il titolo è Quando calienta il sol.

0: Caliento. Una canzone che più estiva non si può, no? Quando calienta il sol, Los Hermanos Rigal. Si chiude qui, soltanto per il momento però, l'appuntamento con le parade del passato. Come sempre ormai facciamo da qualche trasmissione a questa parte, vi lasciamo uno spunto per riflettere sulla felicità. Lo facciamo insieme a delle parole di un poeta inglese che risponde al nome di John Clare, un poeta che è vissuto tra la fine del Settecento e metà circa dell'Ottocento. Disse: ancora c'è gioia che non finirà, calma sospesa sulla superficie delle cose, quella dolce tranquillità e pace che il mattino sempre porta. A tra un'ora.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO, Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. She's running up and down and everybody know.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Tornano gli anni 70, protagonisti del nostro appuntamento qui su Radio 60 70 80. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti, che vi illustra l'Hit Parade che fu pubblicata nella prima settimana di luglio del 1972. Al comando Lucio Battisti con un suo grande classico, I Giardini di Marzo, quindi Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei, e al terzo un cantautore americano, precisamente di New York, che ha scritto canzoni per Phil Spector e per i Monkees, ma il suo grande successo arriva con canzoni scritte da altri, almeno i primi due. Una di queste si intitola Without You e la andiamo ad ascoltare immediatamente, visto che era al terzo posto della nostra Hit Parade.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Harry Nilsson è un artista che fa parte dell'entourage dei Beatles, in particolar modo vicino a John Lennon, per il quale scrive una canzone, Old Dirt Road, che viene inclusa nell'album Walls and Bridges. Poi sempre lo stesso Nilsson chiede a John di produrre il suo album Pussycats, e insieme allo stesso partecipa come scrittore, come musicista nel disco Goodnight Vienna di Ringo Starr. Dagli Stati Uniti all'Italia, Dario Valdalbembo in quel tempo ha l'ispirazione per una canzone fenomenale, vorrebbe lasciarla al repertorio dei Camaleonti, ma la casa discografica si oppone e affida invece questo bellissimo pezzo ad un artista esordiente, ed è subito un gran botto prodromico di una carriera.

0: E così archiviamo anche il 1972 in quell'estate, e vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, andare a cercare all'interno il link che vi consente di seguirci senza perdere nemmeno una nota della nostra grande musica. Come di consueto, in chiusura uno spunto di riflessione, e vi lascio una poesia taoista che servirà per meditare sulle cose della giornata. Chiudi gli occhi e vedrai con chiarezza, smetti di ascoltare e sentirai la verità. Appuntamento qui tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80, by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
2: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
1: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchini.
3: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico. In tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1982, caldissimo mese di luglio, estate piena, cari ascoltatori di Radio 60 70 80, viene pubblicata una Hit Parade che vede come canzone regina Paradise di Phoebe Cates, quindi Paul McCartney con Stevie Wonder, un magnifico pezzo Ebony and Ivory, quindi al terzo posto Just an Illusion degli Imagination, Bravi ragazzi di Miguel Bosé, cito anche al quinto Alice con la sua Messaggio. Ma scendendo un po' verso la posizione numero 8 troviamo un gruppo che ha veramente fatto il botto con questa canzone, portavoce del genere synth pop, dimenticarsi quindi di batterie e di chitarre, la loro musica arrivava tutta da un computer, sono degli ex programmatori che si cimentano nella musica e realizzano, dopo le prime loro esperienze, qualcosa di importante con la pubblicazione dell'album Dare, che finisce dritto anche nella nostra Hit Parade, oltre che ad essere al numero uno nella classifica americana. Human League, Don't You Want Me.
1: C'era una volta Hit Parade.

dominatori, dicevo poco fa, negli Stati Uniti, Human League con Don't You Want Me, ma seguiti subito al secondo posto da un grande successo di una band che nel 1982 sforna Total Four, una delle loro produzioni più fortunate, nella quale è inclusa una canzone che forse è tra le più famose del loro repertorio. Sono i Toto di Roxanne.

0: Il grande successo dei Toto, presente nella hit parade americana alla posizione numero 2, in un videoclip dove c'era protagonista l'attrice Cynthia Rhodes, che è famosa anche per il film Flashdance e Dirty Dancing. A un certo punto compare anche Patrick Swayze, insomma un ricco cast per la realizzazione del videoclip di Roxanne. Si chiude qui per il momento l'appuntamento con le hit parade del passato, ci siamo lasciati alle spalle anche il 1982, e però anche in questa occasione, prima di lasciarci, un pensiero che possa farvi riflettere, ed è sempre dal repertorio della poetessa e scrittrice Pam Brown, e dice che se potessi donarti qualcosa, ti darei la quiete al centro del tuo mondo, che rimanga stabile e tranquillo, qualsiasi cosa accade. E questo spero che succeda un po' anche a tutti noi. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
2: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
1: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchini.
3: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: And have we got news for you.
1: Radio 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. All right.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

351-351-1000 è un numero di WhatsApp semplicino, eh? Potete mandare un messaggio vocale o scritto richiedendo la musica che più vi aggrada. Mi raccomando, che sia molto cattiva oggi, che sia cattiva, come on, sentitela, let's go, come on, let's go, meglio di così, lost.

0: Dov'è che lui pedalò? Dove? A Palazzo Te? Ma bravo!
1: Ieri mi sono dovuto assentare, ma oggi per farmi perdonare mi piacerebbe ascoltare Anche Tank dei Lips. Grazie, buona giornata, Diego Monza Brianza.
0: Cos'è che vuole ascoltare lui? Funky cosa? Funky Town! Senti com'è veloce, non l'hai mai sentito veloce così tu, Funky Town? Dì la verità, guarda che è una roba mostruosa, ecco. Certo che essere in pedalò a Palazzo Te, Massimo.

0: Certo che io dico, va bene camminare, va bene aver voglia di passeggiare, ma si potrebbero scegliere altri orari, insomma. Uscire alle 3 di pomeriggio, no,
1: che caldo che voglio, porca miseria, sto camminando come sempre tutti i giorni, ma con 38 gradi le dura. Ascolta, una bella canzone di Ramones? No, ciao, buona giornata.
0: Non so, ci sono altri orari, no? Vai fuori alla sera verso le 9:30, 10, oppure alle 4:30 la mattina, insomma, che... vabbè, dai, la passione è passione.

Che bel pezzo questo, eh? Vabbè, dei Ramones. Allora, Fabrizio oggi mi dice: ti scrivo il titolo perché il vocale magari non lo capiresti. Beh, è un bel pezzo quello che hai scelto, è dei Monsoon. Non so se l'avete mai sentito. Come si intitola? Wings of the Dawn.

0: Allora posso salutare anche Serafino di Laufenburg in Svizzera. Ciao Serafino, gli U2 li sentiamo più avanti. Tranquillo, stai lì all'ascolto che... E dai che vediamo se riusciamo ad accontentare la metà di quelli che hanno scritto oggi. Vediamo, vediamo.
1: Ciao Piero, ciao avanti famiglia. Stamattina ero senza voce praticamente. Eccomi. Oggi pomeriggio, se riesci prima delle 4, stamattina una cosa dolce. Oggi volevo una cosa un po' più ritmata. Just an Illusion dell'Imagination, se riesci, grazie. A buon proseguimento di giornata a tutti quanti. Buon mercoledì.

0: da Trento con Furore, senza voce, ma va bene così, va bene così. Just an Illusion degli Imagination. Ma è pezzo che quante volte lo abbiamo ballato insieme a Music and Light.
1: Ciao Pierangelo, ciao fratellone. Ascolta, ieri ho sentito che hai mandato un po' di musica brasiliana, eh? Allora, hai voglia di farmi sentire Astro Gilberto con suo marito in un pezzo di Antonio Carlos Jobim che si chiama The Girl from Ipanema, ragazza di Ipanema. Un po' di dai, un po' di Brasile che fa sempre bene. Ciao, ciao anche ragazzi, ragazzi, amici di Pier. Questa è la musica che a Pier piace anche se non lo dice. Ciao ragazzi!
2: Bella menina che vem, che passa, un doce balanço, caminho

Roby, le signorine che sono abituate a ballare le salse, merengue, le baciate, eccetera, mi hanno detto che questa per loro è lenta. Che palle, ragazzi! Ma senti che roba, ma senti. Bisogna sapere entrare nell'atmosfera di questo pezzo, bellissimo!

0: da, diciamo, da notte questo. È più da sera, no, sto pezzo? Però bello, bellissimo. The Girl from Panema.
1: 60-70 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, non è che mi faresti sentire un pezzo di Umberto Tozzi? La canzone è Tu, che a me ricorda molto l'estate e in questo periodo c'è bisogno di rinfresco. Grazie a te, ciao. Stiamo qui.

0: materia prima per ballare certe cose.
1: Bisogna avere la materia prima, una persona che ti sa portare con sexy. La sexy merengue posso anche ballarla da sola, non ho la materia prima.

0: in una maniera molto sexy, ce li ho io quasi. Guarda che ne ho tanti di ragazzi volonterosi, guarda. Te ne mando uno lì a Trento, vedrai che... Dalle 22 alle 24 va bene, eh? Ah, ecco. Grazie Vincenzo per tu di Tozzi, grazie.
1: Sì. Mi puoi mettere per favore, se riesci, Cerrone Music of Life? Grazie Giancarlo dalla Bassa Tundra Bergamasca. Ciao.
0: Bassa Tundra Bergamasca. Oh mamma cara, abbiamo incominciato bene oggi. Serum Music of Life.

0: Vedi, a volte non bisogna fare troppo rumore, perché fare troppo casino non fa mica bene. E la nostra trasmissione, essendo una trasmissione live, cioè che va in onda così tutti i giorni dal vivo, no? Proprio, ho detto live per dire vivo, può avere sempre delle sorprese di giorno in giorno. Oggi abbiamo incominciato in questa maniera, molto soft, molto elegante, con questo che è un gran pezzo di Cerrone, che è Music of Life. Fantastico, vedi, è d'accordo anche Ivan, siamo a posto, siamo
1: tutti a posto. Quanti. Buon pomeriggio Pier.
0: Sì.
1: Allora, oggi la giornata per me musicale è partita bellissima, relax, bello, manca solo il mare alla spiaggia, abbiamo il vento in pianura padana oggi. Comunque, se fosse possibile mettere su Love to Love di Tina Charles, penso, e continueremo con questo filo perché è bellissimo. Buona giornata a tutti.
0: È vero, bisogna cominciare così, con calma, tranquilli, senza buttare via subito il pomeriggio, è vero. E I Love to Love ci sta da Dio qua, ci sta proprio.

0: stiamo sentendo musica elegante, musica molto raffinata, musica dolce che non dà fastidio, eh? Gianni Gianni, nessuno ti dedicherà mai Boys di Sabrina Salerno, neanche se le fai ballare nudo, no, nessuno, adesso te lo dico senza neanche mandare il tuo messaggio.
1: Beh, guarda, vogliamo parlare di eleganza, Pier, allora cosa dici di Lisa Stanfield e Barry White con All Around the World, tanto per rimanere sulla linea elegante. Ciao Pier, buona giornata a tutti, Riccardo da Varese.
0: Grazie Riccardo, direi che proprio qua sai che ci stanno un paio di pezzi adesso, vedrai. Ci sta benissimo anche Sade con Your Love is King, ci sta benissimo.

sarebbe bellissimo restare per tutto il pomeriggio su un filone del genere, tipo Love Limited, Led Orchis, Barry White, Lisa Stanfield, Cool and the Gang. Vabbè, insomma. Riccardo, la faremo una trasmissione insieme, la faremo perché abbiamo tante cose da dirci noi a livello musicale, eh? Lo so. Il palato è sempre sopraffino qua, eh. Grande pezzo, stavolta non c'era Barry White, comunque la stessa cosa. È lei che dà, diciamo che valore aggiunto a questo pezzo, All Around the World, Lisa Stanfield. Ma non dimentichiamoci mai di questa grandissima Shadow, che a me piace in particolar modo con Smooth Operator.

e all'udito, non va male. E a proposito di musica, così, Giovanni di Castenedolo, buongiorno a te, buon pomeriggio. Ti regalo anche questo altro capolavoro che hai chiesto, che è di Bob Marley e che si intitola No Woman No Cry.

0: Stiamo sentendo delle voci fantastiche e abbiamo incominciato in una maniera molto molto soft per poi scatenarci verso la fine, cioè non è che è molto night questo programma oggi, molto, molto, molto serale devo dire. Vabbè. Era No Woman No Cry, grazie Giovanni.
1: 60-70-80 live 60-70-80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran. Rilanciata proprio

0: così sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita. Pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora a un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenze ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
1: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchini.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Oggi volevo richiederti quella canzone che avevano fatto Kuzminac, Ron e Ivan Graziani, che non mi ricordo il titolo, ma te sei il DJ, quindi la troverai sicuramente. Grazie e buona giornata.

0: Minac. Mazza, quanto tempo, Fabrizio. Mi hai fatto cercare una canzone e non mi ricordavo più cos'era. Io da...
1: Angelo San Saverio, mi faresti ascoltare Heart Song di Michael Jackson? Adesso dai, la pronuncia non è corretta.

queste sono meraviglie che sbloccano tutti i ricordi, eh? Chi non ha dei ricordi su pezzi del genere, non lo so. Va bene. Era Heart Song di Michael Jackson, grazie Saverio. Ma io è da una vita che devo accontentare questo signore che chiama da Laufenburg, dalla Svizzera, e che si chiama Serafino. Vuole gli U2 e guarda che te li metto, te li metto. Oggi ho scelto I Still Haven't Found.

0: fare io qua. Mauri, l'ho letto adesso il messaggio, ma che devo fare io?
1: No? Ciao Pier, sono Mauri di Coglio. Ascolta, potresti chiamare la Susi e potresti dirle di prepararmi il riso freddo per stasera? Ti lascio anche il numero di telefono, 335-7856-999. Grazie.
0: Cioè, cosa è pericoloso, eh? Cioè, mi hai lasciato il numero di telefono alla Susi, perché... Devi preparare il riso freddo per Mauri stasera. Stasera vuole il riso freddo. Niente polenta e salamine. Niente. Oh mamma mia. Allora, grande LP degli U2, grande pezzo e stile Ben Found. Grazie Serafino. A me piacciono queste cose. Io penso che ti sia piaciuto il pezzo. E allora, il mio amico Pierangelo Villa dice: stiamo parlando di voci meravigliose, e perché non prendere in considerazione anche una grandissima voce che è quella di John Warwick, che abbiamo sentito questa mattina con Heartbreak. Nel pomeriggio invece la ascoltiamo con Alan Neverlove, This Way Again. Mamma, questa proprio è da mattonella, eh? Spegniamo le luci, accendiamo le candele e andiamo.

0: E qui potremmo andare avanti fino a domani mattina, perché qui ci potremmo mettere una bellissima e bravissima Whitney Houston, una grande Donna Summer, ma ancora una volta Tina Charles, Gloria Gaynor, eccetera eccetera. Grazie per Dion Warwick, I'll Never Love This Way Again. Capolavoro assoluto.
1: Ciao Pirla, Marco il Cuoco, non so se ve l'ho mai detto, ma ero un rastone, quindi perfetto questo sound per un ex rasta che ho tagliato i dread solo perché era troppo caldo in cucina e basta. E volevo richiedere per favore, se è possibile, una canzone degli UB40 per restare in tema, UB40 come preferite. Ciao a tutti da Marco il Cuoco.

0: Ah, era questa? Era questa una canzone che tu mi hai chiesto, Ivan, una mattina? Avevi provato a cantarla anche a Shazam, ma anche lui è rimasto scioccato. Kingstown Town, UB40. Ma non le puoi cantare le cose a Shazam, eh? No, se le canti tu, sicuramente ti dice, ascolta, cambia lavoro. Che... non la riconosce, non la riconosce. Se non c'è un po' di musica, non la riconosce Shazam, eh? Grazie Marco, fantastici gli UB40, eh? 80 live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Pier, belle le canzoni che sbloccano i ricordi, canzoni che si sentono praticamente mai. Allora io provo a chiederti dei Crisma, cioè Cristina e Maurizio Arcieri, Lola o Black Sin Stalking. L'LP del 77 era China's Restaurant.

famosissima Lola, 1977. Grandi, grandi, grandissimi Cristo. Abbiamo dei bei ricordi su certi pezzi, Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Andiamo con Chris Rea, un altro grande, I Can Hear Your Heart.

Allora, siete già in tanti che me lo state chiedendo, ma io l'ho già detto anche questa mattina, per tutti coloro che sono di Brescia e non solo, ma anche della provincia di Mantova, insomma province vicino alla nostra, questa sera a Brescia c'è il concerto degli Europe. Cioè non è un concerto da perdere, perché l'ho già ricordato questa mattina, Brescia quest'anno c'è un programma estivo molto molto nutriente, perciò teniamolo bene presente, E a proposito, grazie per avercelo ricordato, lo ricordiamo anche agli ascoltatori del pomeriggio, questa sera si inizia così, via!

tu prova a immaginarti quando intoneranno The Final Countdown, cosa succederà stasera a Brescia, fuochi d'artificio. A Brescia questa sera, ricordatevelo, European Concert, perciò vi ho regalato The Final Countdown, ma sai cosa si sentirà stasera? Domani poi sentiremo anche i commenti. Vado dalla bella Mary che mi dice: ma anche un pezzo dei UM è molto male, è molto male, è molto male. Questo

0: ci sono delle canzoni che sanno di mare, no? E canzoni estive che quando poi torni dal mare d'inverno te le ricordi, no? Dici, cazzo, queste cose le richiedo per radio, bellissimo. Grazie Mary, era Club Tropicana degli UM. C'è qualcuno che compie gli anni? Vuoi che ogni giorno non ci sia qualcuno che compie gli anni? È ovvio.
1: Volevo farmi una dedica personale, perché oggi compio 62 anni, quando sono tutti al lavoro, facciamo festa stasera, e volevo ascoltare una bella canzone, ma bella, degli AC/DC. Se puoi, quando puoi, bene. Ciao, e metto la cassa grande, almeno adesso arriva un po' di gente, la sentiamo. Ciao.
0: È meglio che metti la cassa grande, controlla bene i woofer. Sono a posto? Sono a posto, allora andiamo, dai. Andiamo. Tanti auguri, 62.

0: Ma che regalo fai a uno che compie 62 anni? Ma che regalo puoi fargli? Tu regalagli Highway 12, Back in Black, oppure Short Thrill degli AC/DC, è contento lui, vada! Altri regali non ne vogliamo! Tanti tanti auguri con Highway 12 AC/DC! Live!
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Sera Pierangelo. Mentre noi siamo in sala macchina a caldo, chiusi, il signor Bile, che è già andato a pescare in campagna, sta sul divano a sentire te. Gli metti o i Kim and Cadillacs o Pink Floyd? Ciao, grazie.

0: Te lo ricordi anche Jerry and the Pipkins? Com'è? Jerry and the Pipkins. Mamma mia, che rock and roll questo dei Kim and the Light Cadillac. Grazie agli amici di Cattolica, ai motoristi più pazzi d'Italia e all'amico Bile, grazie. E siamo ormai partiti adesso.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, in particolar modo a tutte le ragazze che a cui manca la materia prima. Mi sembra quasi impossibile, perché basta un cenno e noi arriviamo. Bene, detto ciò,
0: ecco.
1: Si potrebbe ascoltare Samba Disco. Che dici, Pier? Ciao e buon proseguimento a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Hai capito, Barbara? Qua basta un fischio, così, fai un fischio, arrivano. Tu dimmi, ho bisogno di materia prima e... arriviamo!

0: Ha ragione anche la signora,
1: non voglio offendere il signore, insomma dipende cosa arriva, insomma scatto la chiusa anche no, dipende cosa arriva, basta un fischio, dipende cosa arriva, chi arriva più che altro, chi arriva.
0: L'importante è che arrivi qualcuno, occhio. Ci sono sempre le sorprese, vedi? Se tu lo sai prima, allora sei preparata, ma il bello è la sorpresa.

0: Solitamente quando arriva è sera, sì.
1: Ma quello che arriva arriva, l'importante è che sia buio buio, che non si vede niente.
0: Oh mamma mia, se ti arriva uno come Gianni Gianni sei a posto. Dov'è lei? È arrivato,
2: sì. Ma anche essere un po' di bocca buona, no, Tac. Un po' di bocca buona, mando giù. Insomma, siamo mica Claudia Cifero o la Beleno, la Canalis. Perché allora dico, allora avete ragione. Ma se uno si abbassa un po', non so cosa trova.
0: E appunto, non è che ti arriva Nick Heyman o

0: Lascia stare,
1: anche
0: lascia
1: no,
0: stare.
1: Pierangelo, anche no.
0: Magari dai. Sai, le sorpresine sono belle, no? A scatola chiusa è bello comprare certe cose, non tutte, non tutte. Avete mai partecipato a un incontro buio voi? Mai? Mai? Peccato, peccato. Sono bellissimi, eh? Ti racconto quello che mi è capitato di spaventi.
2: Buon pomeriggio, Remo Manzi.
0: Sì, sì.
2: Da piccolo ascoltavo i vinili dei miei fratelli, molto più anziani di me. E uno fra questi era

0: Hai capito, vedi? Tranquilla,
1: comunque,
0: tranquilla.
1: Pier, di pure alla signora o signorina, non so, che stia pure tranquilla, perché quello che arriva è marcato DOCG. Tranquilla, garanzia assoluta. Ciao.
0: Sì, sì. Garanzia 10 minuti. 10 minuti.

0: ma guarda che noi stiamo parlando che è l'uomo che deve andare dalla donna, cioè che ha capito questo? È questo che ha capito?
1: Se arriva al posto della patata, cioè sotto le elefantine sono. L'elefantino sono amari,
0: Può essere, può essere. E altrimenti la sorpresa dov'è? Scusa, non ho capito. Allora io devo andare da Mirko il Fiorentino. Guarda che ti metto io di Van Halen. Guarda, guarda, guarda Mirko. Dov'è Mirko?
2: Oh mamma mia. Buongiorno Pierangelo, a te e tutti i radioascoltatori. Allora, visto che oggi non fa tanto caldo, fa caldissimo, che ne dici di rimanere in tema del caldo? Eruption di Van Halen, che ne pensi? Si può fare? Allora, grazie e un saluto a tutti, Mirko e Fiorentino. Ciao!

0: avete ancora capito con che donne avete a che fare. Abbiamo delle donne particolarissime.
1: Grazie,
0: noi, capito?
1: Ma rispingo il mittente.
0: Eccola là, vedi?
2: Sono difficili, oh, mazza ragazzi, sono difficili.

0: questa non l'ho mica capita,
1: cioè, certo,
0: non l'ho capita questa.
1: Se si abbassa un po' come pretese, e poi se si abbassa anche quello che c'è tac.
0: E tac. È il tac che mi fa paura, giuro.

tranquille donne, tranquille. Gli uomini che arrivano sono tutti targati RIP, che vorrebbe dire riposa in pace. Eccole.

Questa non l'avevo mai sentita. Com'è, Remo? Com'è? No, diceremo, se ha le tette o il motore, prima o poi darà dei problemi. Ma va, ma no. Ma stavamo parlando di loro che aspettano noi, non di noi che aspettiamo loro.

0: they ate.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Si prepara, tutto a posto, eccetera. Ma chissà chi trova. Va bene, momento straordinario con gli Animals, con The House of Horizons. Così abbiamo salutato anche gli amici della Zappa. Giuseppe, sono già le 5, meglio che fai fretta, perché poi arrivano i zanzari, sai com'è sto. Tanto tu inizi presto il mattino, no? Tranquillo, c'è un momento di amore qua. Sì.
1: Buon pomeriggio Pierangelo, sono Rita dalla provincia di Varese. Se è possibile vorrei ascoltare Grande, Grande, Grande e la dedico a mio marito, perché oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 48 anni. Grazie e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao.

0: che voce la mia, ragazzi, forse una delle voci più belle, una forse delle voci più belle che ci sono, cacchio, che voce che ha, ragazzi.
1: Auguri per i vostri 48 anni, grande anniversario, eh.

0: Allora io ringrazio la Roby di Varese, perché sai che nella nostra trasmissione parliamo un po' di tutto, no? Ma noi non abbiamo mai parlato in effetti di queste truffe telefoniche. Facci sentire, Roby, qua un attimo.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 607080. Allora, oggi non sono qui per richiedere una canzone, ma sono qui per dire state attenti. Oggi mi è arrivato il classico messaggio Nexi, che mi hanno preso 800 e passa euro sul conto corrente. Logicamente ho telefonato, sapendo che comunque è una truffa, ho telefonato e mi hanno fatto addirittura chiamare dalla questura di Varese, ma la questura non erano quelli veri. Perciò state attenti, state veramente attenti. Un bacio dalla Roby di Varese.
0: Grazie Roby per averci detto queste cose, ma se seguite un po' i social, seguite e ascoltate anche le parole di Valerio Staffelli, che sta curando molto questi delinquenti, questi zanza, come li chiama lui, no? È molto molto pericoloso. Io al telefono, se non c'ho persone memorizzate, non rispondo mai. Basta, io clicco il rosso, via, rifiuta. Rifiutate tutto, perché arrivano telefonate ovunque. Basta non rispondere, rispondete semplicemente alle persone che conoscete o a quelle che avete memorizzato. E se qualcuno vi vuol cercare effettivamente, voi continuate ad eliminarlo, vi manderà prima o dopo un messaggio, no? Sono questo, voglio parlarti, eccetera, eccetera. Attenzione, grazie Roby per averci detto queste cose, grazie.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Camillo da Los Angeles, un saluto grande, grande a te e a tutti quanti. Io non mi pronuncio per niente, perché so che tu dopo non lo fai passare, perché se no le distruggo queste donne. Vabbè, ciao, un bacione a tutti. Mettimi una bellissima canzone di Pink Floyd, come vuoi tu, Pier. Un abbraccio, sei sempre il miglior DJ nel mondo. Ciao Pier, ciao ragazzi.
0: Grazie Camillo Los Angeles, grazie.

0: Live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Pier, tutto bene? Andrà da Bergamo. Allora, vorrei richiedere un pezzo di Gregory Abbott, per favore. Il pezzo si chiama Say You Will. Grazie mille, buon

0: telefonata che è arrivata prima, cioè telefonata, il messaggio vocale che ci ho mandato prima la Roby di Varese, vedi? A volte qua mi hanno già scritto in tantissimi che tanti sono stati truffati. Facciamo molta molta molta attenzione, eh? E se avete qualcosa magari ditecelo anche a livello vocale, così vediamo di muovere qualcosa per quello che possiamo fare. Insomma, è possibile che le questure o l'intendenza di finanza, adesso appena sento Carlo Di Iesi voglio fare un discorso con Carlo su sto cosa, è possibile che lui che è nella guardia di finanza non riescano a beccare questi zanzoni che frodano la gente, eh? Però la colpa è, tutto sommato, è anche nostra, perché noi abbocchiamo come dei pesci persici, capito? Non dobbiamo rispondere alle telefonate, ecco, questo l'ho già detto un miliardo di volte. Se conoscete qualcuno rispondete, altrimenti lasciate perdere. Però anche lì bisogna stare attenti, perché riescono ad immedesimarsi in persone che magari conoscete. Insomma, è un casino. Va bene, grazie Kiko per Curtis Blow. Questo era naturalmente The Breaks. Vado da Gabriele.
1: Sono Gabriele da Milano. Oggi, se è possibile, ascolterei volentieri Rasputin de Bonnie M. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ma sì, che è un po' che non la sentiamo davvero, vero?

0: dici, Roby? Che dici?
1: Quello che volevo anche dire, mi raccomando, se arrivano telefonate a casa sul fisso, mi raccomando, perché mi è successo ancora, dicendo che mi avevano clonato addirittura la targa della macchina, e se tu metti giù e loro ti dicono adesso la faccio chiamare dalla polizia, dalla questura, la telefonata non si interrompe, sono sempre loro. Quando ti squilla il telefono tu rispondi e sono sempre loro. Mi raccomando, non credeteci, non credete a niente. Scusate questo sfogo, ma sono veramente incavolata nera e purtroppo non possono fare niente perché continuano a cambiare.

0: E tante volte quando si è presi dal lavoro si risponde al telefono, no? Così è abbastanza dire pronto, che con l'intelligenza artificiale loro riescono a carpirti la voce e dalla voce vanno dove devono andare, poi dopo e vanno sui vari conti correnti, eccetera, eccetera. Mamma mia, ne fanno di tutti i colori, sono bravi, devo dire, a fare il loro lavoro, ma il grande Valerio Staffelli li sta scamando tutti, uno alla volta li sgama. Ma ci deve arrivare Staffelli, non ho capito, non è che ci può arrivare qualcun altro di più importante a livello proprio, dico, no. Vabbè, avremo modo di sentire qualcuno di importante e ci faremo qualche delucidazione in merito, perché la cosa interessa un po' a tutti, devo dire, va bene. Allora, 17:14, grande radio, Chi è?
1: Ciao Pierangelo, mi è scappato un messaggio così. oggi ascoltiamo Josephine di Chris Ria. Cosa dici? Ciao!
0: Che c'è, Patti? Che c'è?
1: Brava Roby, hai fatto benissimo ad avvisare le persone. Questa qua, guarda, non se ne può più di questi. Io non rispondo più a nessuno. Se è qualcuno di importante che vuole darmi un messaggio, leggerò il messaggio. Ma io non rispondo più. Ciao, ciao.

Grazie per Josephine di Chris Rea. Grazie, grazie Patrizia, grazie. Allora, se vi ricordate, un mese fa noi abbiamo avuto un fracco di problemi con la nostra radio, si sentiva, non si sentiva, andava, non andava. Durante un fine settimana, pensate che ci hanno hackerizzato tutti i computer, sia di 60, 70, 80 che di Studio Più. Perciò i tecnici hanno dovuto lavorare 15 giorni per ripristinare tutto. E hackerizzare tutti i computer di una radio vuol dire rubare file musicali, rubare informazioni, eccetera, eccetera. Ecco, tanto per dirvi, perciò sono cose che capitano, bisogna stare molto molto attenti, fare delle password particolari, eccetera, eccetera. Va bene, un po' di

Ciao, sono Federico e se non l'avete già messo vorrei ascoltare un brano di Celentano che mi piace molto, Prison in Collination ha chiuso, che è molto bello, grazie, ciao. Prison Collination ha chiuso.

0: Ma l'abbiamo sentita anche stamattina, Please and Coordination Anxioso di Celentano. Stamattina alle 7:15 l'abbiamo. No, non mi ricordo, dico. Chiedo. Grazie Federico, comunque. Se pensi alla costruzione di questo pezzo e se pensi a tutte le parole inventate, guarda che è qualcosa di mostruoso, davvero. Grande Celentano e Please and Coordination Anxioso. 17:25, 60, 70, 80, mercoledì 8 luglio e tutto funziona alla perfezione. 60, 70, 80, live.
1: Radio 60, 70, 80, un disco più bello dell'altro.

Roma. E da Fabio Vanni con Lei Balla Sola in versione inglese, Letter from My Heart di Steve Allen. Allora, vi ricordate di quel signore che Giacomo di Senigallia, che settimana scorsa ha voluto fare sentire una signora in spiaggia, Fichi Fichi di Gianni Drudi? Ecco, mi ha scritto adesso, mi ha detto che la signora Fichi Fichi non l'ha ascoltata, però la serata si è conclusa in modo molto positivo. Ah sì? Sei proprio, guarda, e allora ti regalo il Mattia Bazar con Mr. Mandarino, ti chiamerò Mandarino da oggi.

0: Vedi? Con Giacomo ha funzionato, Ha tenuto alto il nome di 60, 70, 80, hai capito?
1: Beh, allora domani faccio sentire anch'io Picchi Picchi, io un po' che non. No, faccio sentire anch'io Picchi Picchi. Se va bene, allora lo faccio sentire anch'io.
0: Lui ha avuto quell'idea lì, Non so poi cosa abbia, però dice che è funzionato tutto alla perfezione. Va bene, ciao Giacomo, buona serata. Fai bravo, comportati bene e fai come ti hanno consigliato le ascoltatrici settimana scorsa, capito?

0: Grande Sylvester, grazie Johnny, grazie, grazie. 17:40, pubblicità, notiziario e parte finale.
1: 60-70-80, live.
2: 60-70-80, by Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia stamattina in provincia di Rieti esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. È tutto, a più tardi.
3: Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara e dopo l'attacco nella notte a Teheran, colpiti 80 obiettivi militari, dice Washington. Pervasiva pericolosità sociale, così il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Sfiorato il dramma a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato colpito perché si sarebbe rifiutato di firmare una pratica a causa della mancanza di un documento. Domani terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso, Firenze, da venerdì anche Perugia. 18 città, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, previste in giallo. Il monito dell'OMS, altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. È tutto, a più tardi.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pierangelo, buona giornata a tutti. Senti, puoi mettere Alberto Fortis con A settembre? Ti ringrazio. Ciao e buona serata a tutti. Ciao Pier, sei un grande. Senza di te non si può stare, senza le tue compilation. Ciao bello, ciao, buona serata.
5: Settembre tornerò. Sono pronto

0: Sì, scrivi come al solito. Grazie, saluto anche la mia amica Sandra. Buon pomeriggio Sandra. Ciao e grazie anche a Silvano di Varese, Barbara, Michele, Roberto, mamma mia quanti siete, come faccio a salutarli tutti, non ce la faccio. Quelli che non saluto al pomeriggio li saluto al mattino dalle 7 alle 9 e noi ci siamo anche il mattino, non so ancora per chi non lo sapesse, comunque vabbè. Accendete la radio la mattina appena vi alzate, io sono qui dalle 7 alle 9 a tenervi compagnia dal lunedì al venerdì. Grazie per settembre, naturalmente era Alberto Fortes. C'è un amico che è in giro in bicicletta.
1: Ciao, sono Daniele dalla provincia di Varese. Sono in giro in bicicletta, se riesci a farmi compagnia con una canzone che mi è venuta in mente, All by Myself, non mi ricordo però il cantante, se riesci ti ringrazio, buona serata a tutti, ciao ciao ciao.

Beh, è un pezzo che naturalmente piace molto. Eric Carmen con All By Myself. E siamo arrivati alla fine, 17:54 oggi. È stato molto richiesto Joe Cocker, l'ho tenuto per la fine perché insomma questo è un pezzo

0: pensa che mi è entrata dalla finestra del bagno e non me ne sono neanche accorto.
1: Vabbè, a me queste cose non capitano, È capitato a Paul McCartney, giusto? Che si è trovata una fan in casa che le è entrata proprio dalla finestra del bagno, è il massimo. Io. She came in through the bedroom, interpretazione questa di Joe Cocker. Abbiamo finito, grazie. Ce ne possiamo andare? Eh sì, ma ci sentiamo domani nel pomeriggio alle 15. E domani quando canta il gallo, anzi il gallo ha già cantato da 2 ore, noi arriviamo alle 7 ma il gallo canta alle 5, fateci caso, è puntuale come un orologio svizzero. Saluto anche il mio amico Mario, non ho tempo di sentire il tuo messaggio Mario, è tardissimo, me ne vado. A domani da Pierangelo, un abbraccio a tutti e vi lascio con i grandi Simply Red. If you don't know me by now.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro: come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
3: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?
0: Su Radio 60 70 80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro: come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
4: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoni. Sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale. Sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare, e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: E ancora il 1961, l'obiettivo del nostro appuntamento con le classifiche del passato. Bruno Righetti qui da Radio 60 70 80. Vi dà il bentornati all'ascolto, voi che siete fedeli, presenti tutti i giorni a seguire i nostri programmi. 1961, estate, fa molto caldo. Al primo posto c'è Adriano Celentano con Stai lontana da me. Al secondo una canzone che ascolteremo fra qualche minuto, quindi Peppino Di Capri, che occupa sia la terza e la quarta posizione, scusate, con Daniela e Let's Twist Again. Mentre al punto numero 5 c'è un artista americano che si diverte moltissimo negli anni 60 anche dalle nostre parti e ci presenta questa canzone dal titolo Love Me Warm and Tender, Paul Anka.
4: C'era una volta

dagli Stati Uniti a Cuba e precisamente a Guantanamo, dove nascono questi tre fratelli, Rigal Rodriguez, che poi si trasferiscono a La Habana per cercare fortuna come cantanti e chitarristi, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale si spostano in Messico ed è lì che raggiungono l'apice del loro successo. Il disco che è più famoso in assoluto del loro repertorio arriva naturalmente anche nella nostra Hit Parade e il titolo è Quando Calienta il Sol.

0: Una canzone che più estiva non si può, no? Quando calienta il sol, Los Hermanos Rigal. Si chiude qui, soltanto per il momento però, l'appuntamento con le parade del passato. Come sempre ormai facciamo da qualche trasmissione a questa parte, vi lasciamo uno spunto per riflettere sulla felicità. Lo facciamo insieme a delle parole di un poeta inglese che risponde al nome di John Clare, un poeta che è vissuto tra la fine del Settecento e metà circa dell'Ottocento. Disse: ancora c'è gioia che non finirà, calma sospesa sulla superficie delle cose, quella dolce tranquillità e pace che il mattino sempre porta. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Tornano gli anni 70, protagonisti del nostro appuntamento qui su Radio 60 70 80. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti, che vi illustra l'Hit Parade che fu pubblicata nella prima settimana di luglio del 1972. Al comando Lucio Battisti con un suo grande classico, I Giardini di Marzo, quindi Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei, e al terzo un cantautore americano, precisamente di New York, che ha scritto canzoni per Phil Spector e per i Monkees, ma il suo grande successo arriva con canzoni scritte da altri, almeno i primi due. Una di queste si intitola Without You e la andiamo ad ascoltare immediatamente, visto che era al terzo posto della nostra Hit Parade.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Harry Nilsson è un artista che fa parte dell'entourage dei Beatles, in particolar modo vicino a John Lennon, per il quale scrive una canzone, Old Dirt Road, che viene inclusa nell'album Walls and Bridges. Poi sempre lo stesso Nilsson chiede a John di produrre il suo album Pussycats, e insieme allo stesso partecipa come scrittore e come musicista nel disco Goodnight Vienna di Ringo Starr. Dagli Stati Uniti all'Italia, Dario Baldalbembo in quel tempo ha l'ispirazione per una canzone fenomenale, vorrebbe lasciarla al repertorio dei Camaleonti, ma la casa discografica si oppone e affida invece questo bellissimo pezzo ad un artista esordiente, ed è subito un gran botto prodromico ad una carriera fulminante, quella di Mia Martini, e il disco è Piccolo Uomo.

0: E così archiviamo anche il 1972. In quell'estate, e vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, andare a cercare all'interno il link che vi consente di seguirci senza perdere nemmeno una nota della nostra grande musica. Come di consueto, in chiusura uno spunto di riflessione, e vi lascio una poesia taoista che servirà per meditare sulle cose della giornata. Chiudi gli occhi e vedrai con chiarezza. Smetti di ascoltare e sentirai la verità. Appuntamento qui tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1982, caldissimo mese di luglio, estate piena. Cari ascoltatori di Radio 60-70-80, viene pubblicata una Hit Parade che vede come canzone regina Paradise di Phoebe Cates, quindi Paul McCartney con Stevie Wonder, un magnifico pezzo Ebony and Ivory, quindi al terzo posto Just an Illusion degli Imagination, Bravi ragazzi di Miguel Bosé, cito anche al quinto Alice con la sua Messaggio. Ma scendendo un po' verso la posizione numero 8 troviamo un gruppo che ha veramente fatto il botto con questa canzone, portavoce del genere synth pop, dimenticarsi quindi di batterie e di chitarre, la loro musica arrivava tutta da un computer, sono degli ex programmatori che si cimentano nella musica e realizzano, dopo le prime loro esperienze, qualcosa di importante con la pubblicazione dell'album Dare, che finisce dritto anche nella nostra Hit Parade, oltre che ad essere al numero uno nella classifica americana. Human League, Don't You Want Me.
0: C'era una volta Hit Parade.

dominatori, dicevo poco fa, negli Stati Uniti, Human League con Don't You Want Me, ma seguiti subito al secondo posto da un grande successo di una band che nel 1982 sforna Total 4, una delle loro produzioni più fortunate, nella quale è inclusa una canzone che forse è tra le più famose del loro repertorio. Sono i Toto di Roxanne.

0: Il grande successo dei Toto, presente nella Hit Parade americana alla posizione numero 2, in un videoclip dove c'era protagonista l'attrice Cynthia Rhodes, che è famosa anche per il film Flashdance e Dirty Dancing. A un certo punto compare anche Patrick Swayze, insomma un ricco cast per la realizzazione del videoclip di Roxanne. Si chiude qui per il momento l'appuntamento con le Hit Parade del passato. Ci siamo lasciati alle spalle anche il 1982, e però anche in questa occasione, prima di lasciarci, un pensiero che possa farvi riflettere, ed è sempre dal repertorio della poetessa e scrittrice Pam Brown, e dice che se potessi donarti qualcosa, ti darei la quiete al centro del tuo mondo, che rimanga stabile e tranquillo, qualsiasi cosa accade. E questo spero che succeda un po' anche a tutti noi. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023, dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica, la procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni, Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.